0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per riattivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
2: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
2: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
2: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
2: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
2: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
2: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Siegfried Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104.
2: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria e Messina.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caos nel Golfo. Ancora in primo piano gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Da un fronte all'altro, nella notte alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima, lo riferisce il Kyiv Independent secondo il canale Telegram Exile Nova Plus. Un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. Veniamo in Italia adesso. Accise sul gasolio più alte, da oggi nessun decreto in gazzetta, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in costiera amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore. Il giovane si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il calcio. È stato una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa dopo il momentaneo pareggio turco. Il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndour, il centrocampista della Fiorentina, che fa triste per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri, chiudendo la partita il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli, nuovi guai per Massimiliano Allegri, si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con quello di Rivera sale a 10 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa, forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissa, Miret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Elison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuri e gennaio 2027 per Buongiorno. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Questa è

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite e temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caos nel Golfo. Ancora in primo piano, gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Da un fronte all'altro, nella notte, alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che i droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'Oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima, lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exile Nova Plus, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. Veniamo in Italia adesso. Accise sul gasolio più alte, da oggi nessun decreto in gazzetta, il servizio della redazione.
1: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per riattivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
0: Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in Costiera Amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore. Il giovane si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport, il calcio, è stato una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio. Doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia, che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
0: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa triste per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri, chiudendo la partita il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli, nuovi guai per Massimiliano Allegri, si infortuna anche Matias Oliveira. Il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con quello di Oliveira sale a 10 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa, forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissa, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuri e gennaio 2027 per Buongiorno. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buon mattino, buon 6 ottobre da Rituccia Nocera. Le porte di Turin Caffè sono ufficialmente aperte per dare una scossa di pura energia a questo martedì. Io ho preso già 4 caffè, ragazzi, per rimanere in piedi e per aprire queste porte soprattutto. E allora, che siate a casa a fare colazione, al lavoro, imbottigliati nel traffico della nostra bellissima Reggio, mettetevi comodi, perché da questo momento, per le prossime 2 ore, stacchiamo la spina dei pensieri pesanti e accendiamo solo le buone vibrazioni. Abbiamo preparato una colonna sonora spettacolare, ma che vi dico, spettacolare, per farvi cantare a squarciagola, insieme naturalmente alle notizie, alle curiosità più fresche della giornata, per restare sempre sul pezzo. Mettetevi comodi, alzate il volume della radio, godetevi il viaggio, perché il caffè è servito, la musica è quella giusta, quindi si

Alissa Grace, Bloodstream, super nuova ragazzi, appena arrivata, fresca fresca di giornata, come si diceva del pesce. E allora cominciamo subito con l'accadde oggi, martedì 6 ottobre, è il 279esimo giorno del calendario gregoriano, mancano solamente 86 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno, allora, qui c'è una controversia, perché sì, mi porta Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, ma io so per certo, certissimo, perché abbiamo già dato gli auguri a un paio di persone, che oggi è San Bruno. E poi infatti ve ne parlerò un attimino. Intanto prima di cominciare con i fatti del giorno, in secula seculorum, amen, eccetera, eccetera, io devo dare gli auguri a mia nipote Chiara, sì, la Chiaretta, e mi approfitto della cosa pubblica per farmi i fatti privati. E ragazzi, che devo fare così? Auguri Chiaretta, auguri zia, chissà quanti anni compie mia nipote, tipo 50, no, sto scherzando, è una ragazzina. E allora, cominciamo dal 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche, auguri anche a noi, che bello, auguri, auguri ragazzi, auguri. E allora, 1927, proiezione del cantante di jazz, primo film sonoro, mamma mia quante novità oggi. 1929, in nove città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. E si comincia poco alla volta, no? 1943, la città di Lanciano, unica in Abruzzo e nell'Italia centrale, si ribella alle truppe tedesche. È la rivolta dei martiri ottobrini. E chi se la scorda? 1956, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite, una grande scoperta. 1966, l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti, sbagliatissimo, adesso lo hanno ripreso le ricerche per usarlo contro il morbo dell'Alzheimer. 1973, scoppia la guerra del Kippur. 1981, nel corso di un attentato, viene ucciso il presidente egiziano Anwar al-Sadat. E poi ancora, 1987, il colonnello Sitiveni Rabuka, dopo un colpo di Stato, proclama le isole Figi una repubblica. 1990, la sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il Sole, ma il nome fu più adatto, direi. 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, ovvero la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. 1910, debutta inizialmente solo per iOS l'applicazione di condivisione foto Instagram. E poi l'ultima notizia per oggi, 2016, il portoghese Antonio Guterres viene eletto segretario generale delle Nazioni Unite. Va bene, per quel che riguarda l'accadde oggi abbiamo terminato qui, per quel che riguarda invece compleanni e affini ne parleremo tra poco.

eccoci qui pronti a dare i nostri auguri di buon compleanno a Le Corbusier, nato il 6 ottobre del 1887, architetto, urbanista, pittore, designer svizzero naturalizzato francese. A lui dobbiamo veramente la storia dell'architettura moderna, ragazzi. E poi andiamo avanti, dobbiamo dare gli auguri a Paolo Savona, nato nel 1936, economista e politico. Mamma mia, minchino! E nasceva oggi Ivan Graziani, 6 ottobre 1945, uno dei miei cantautori preferiti. Ho usato una delle sue canzoni come suoneria del telefono, mi vergogno a dirlo, per anni, veramente per anni. E poi dobbiamo dare gli auguri a Paola Ferrari, nata nel 1960, giornalista e conduttrice televisiva italiana. E poi nasce oggi Elizabeth Shue nel 1963, attrice statunitense. Anche oggi Johan Grafud, attore britannico, nasce oggi nel 1973. E Pino Calabrese, nel 1955, attore italiano di cinema e teatro. E voi sapete che io ci tengo particolarmente. Basta, oggi con i compleanni diciamo ci siamo andati leggeri, ce ne sono pochi, pochi, ma un paio veramente buoni, ma buoni sul serio, E poi devo nominare qualcuno di quelli che per contratto non dovrei nominare, che non sono più tra di noi. Solamente due, sì. Due, per esempio Bette Davis. E come faccio, ragazzi, come faccio a non nominare Bette Davis? Bette Davis ci ha lasciato nel 1989, un'attrice statunitense, però un'attrice straordinaria. Una canzone fu dedicata a lei, ve la ricordate? Bette Davis Eyes. Chissà se nel palinsesto di oggi, nella playlist di oggi è prevista, non lo so, devo fare una ricerchina. E poi non posso che nominare Montserrat Caballé. Non tutti forse sanno che Montserrat Caballé, soprano spagnolo che ci ha lasciato nel 2018, era il soprano preferito di uno dei miei cantanti preferiti, ovvero del frontman dei Queen, ovvero Freddie Mercury. E lui la volle in una canzone in cui cantarono appunto insieme. Lei gli ispirò Bohemian Rhapsody. E quindi io devo nominarla per forza. Va bene, per oggi abbiamo finito anche con i compleanni e affini. Ci sentiremo tra poco per la perla di oggi.

E allora siamo ritornati qui in diretta per la piccola pillola che vi proporrò oggi e poi andremo direttamente in break. Dovete sapere che oggi 6 ottobre, come tutti i 6 ottobre degli anni, negli States si festeggia il German American Day. Ebbene sì, German American Day. Forse non è così noto, ma quasi 50 milioni di cittadini negli USA hanno ascendenze germaniche. Sono il più grande gruppo etnico del paese. Sì, gli americani di origine inglese, per esempio, sono circa la metà, quindi sono molti di più. La data non è casuale. Perché il 6 ottobre del 1683 un gruppo di coloni guidati dal tedesco Franz Daniel Pastorius fondò Germantown in Pennsylvania. Ci hanno fatto anche un film, se non ricordo male, è recente. La cittadina, che oggi è un sobborgo di Filadelfia, ha rivestito un ruolo molto importante nella storia degli USA. Qui nacque il movimento contro la schiavitù, ad esempio, e qui visse anche per un periodo George Washington mentre era presidente. Quindi Germantown conserva ancora la sua Casa Bianca, ad esempio, che è la più antica residenza presidenziale del paese. Nella Casa Bianca attuale, cioè quella di Washington DC, si ricorda il 6 ottobre 1979. Quel giorno varcò le sue porte Giovanni Paolo II in visita a Jimmy Carter ed era il primo papa a mettere piede fin dal 1600 in Pennsylvania Avenue. Pensate un po'. Ad esempio, io non lo sapevo, l'ho scoperto facendo le ricerche dell'Accadde oggi, 6 ottobre, l'ho scoperto quindi ieri. Pensate quante cose non conosco, ragazzi. Va bene, noi ci sentiamo subito dopo il break, quindi per la seconda parte di Touring Café. Rimanete qui in ascolto su Touring 104. A tra poco!

0: 애도행 챙겨 왔어.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Ma io ve l'avevo promesso, eh? Non vi avevo forse promesso una playlist d'eccezione? E infatti l'avete avuta. Slave to Love di Bryan Ferry. Questo è stato un vero e proprio manifesto del pop sensuale, sofisticato degli anni Ottanta. Era una canzone del 1985. È diventata una delle hit più famose del frontman del Roxy Music. E pensate che lui usò come niente fosse come chitarrista, ecco, uno a caso, lo prese così, sì, uno a caso, prendiamo lui, va, scegliamo lui. E questo lui chi era? Era David Gilmour. Sì, uno così, uno da niente, David Gilmour, il frontman dei Pink Floyd. Che volete che sia, insomma, per suonare questa canzone che cantava di sensazioni, di essere prigionieri e schiavi di questa passione irresistibile dalla quale era impossibile fuggire. E noi l'abbiamo ascoltata. Tra le altre cose fece anche da colonna sonora film cult come 9 settimane e mezzo di Adrian Lyne, era il 1986, oppure Luna di fiele del 1992 di Roman Polanski. Impossibile dimenticare canzoni del genere, impossibile. Infatti ce la siamo ritrovata questa mattina, 6 ottobre 2026, qui su Touring Café. Va bene. Cosa fare per sostituire una cosa del genere? Impossibile sostituirla, perciò direi comunque di andare avanti, di fare finta di nulla, va? Fare finta di nulla.

Devo dire che è interessante questo, diciamo, questo feeling tra Fabi Fibra e i pinguini tattici nucleari, però ci sta bene, dai, ci sta abbastanza bene. E allora veniamo alle notizie strane. Sì, diciamo che questa è proprio una notizia strana, perché sembra che la situazione di Adam Sandler a Torino ci stia un attimino sfuggendo di mano. Cosa sta succedendo? Ve lo racconto così in fretta e furia. C'è una follia collettiva a Torino che forse andrebbe studiata scientificamente. Perché? Allora, spieghiamo che Adam Sandler in questi giorni è a Torino per girare un weekend da Bamboccioni 3 ed è stato fotografato appunto in giro per Torino. Da lì è nata questa nuova moda molto surreale, però trend, di fare foto con l'intelligenza artificiale accanto ad Adam Sandler e le proprie attività quotidiane. Però, cioè, praticamente io mi faccio una foto con l'intelligenza artificiale mentre ad esempio sto rifacendo il letto e Adam Sandler è insieme a me. Ora capirete anche voi che questo presume che io non stia molto bene molto bene mentalmente, almeno secondo me. Comunque c'è questa nuova moda, sì, di Adam Sandler dentro e fuori casa, e la cosa bella è che nessuno ha organizzato niente, è venuta fuori spontaneamente. Non c'è un hashtag ufficiale, non c'è un contest, qualcuno ha iniziato, gli altri hanno copiato e nel giro di qualche giorno ognuno ha trovato il modo di infilarlo, detto così sembra anche brutto, no? Di infilarlo nella propria foto e nella propria quotidianità. C'è chi ha messo Sandler accanto al banco del negozio, chi in mezzo alla famiglia, chi sopra un'edizione del giornale, chi mentre sta cucinando, ecco, mentre sta rifacendo i letti, proprio come stavo dicendo io prima, come se fosse la cosa più normale del mondo. Ora non so se è più strano il trend o il fatto che stia funzionando così bene. E poi io non so nemmeno se è legale questo uso improprio dell'immagine di Adam Sandler, cioè nessuno gli ha chiesto il permesso. Mi sta venendo in mente una cosa, che a Reggio c'è una pubblicità di un istituto di bellezza che sta usando, credo in maniera impropria, la foto di Kim Kardashian. Ora, la Kardashian lo saprà che c'è la sua foto sui manifesti di tale istituto di bellezza? Ecco, la domanda mi sorge spontanea. Boh.

gli Stereophonics di 23 anni fa, ragazzi, come passa il tempo. E a proposito di tempo che passa, voi sapete che Tom Cruise ha interpretato in Digger un personaggio che ha all'incirca la sua età, ma sembra molto più vecchio, tant'è che le sedute di trucco sono durate ore, eppure hanno più o meno la stessa età. E in ogni caso sembra che sia un disastro al botteghino, ebbene sì, fallire a botteghino per Tom Cruise è una cosa inaspettata, eppure a quanto pare non è un'impresa impossibile e lo sta imparando a sue spese. Infatti, nonostante la grande attesa, un tour promozionale infinito, Digger ha incassato appena 8 milioni di dollari negli Stati Uniti e 12 milioni nei 74 mercati esteri. A quanto pare questo film satira, secondo me molto intelligente, firmato da Alejandro González Iñárritu, rischia così di trasformarsi nel peggior flop della carriera di questo attore, a meno di un clamoroso e improvviso ribaltamento nei prossimi giorni. Eppure vi garantisco che il film è un film molto intelligente, è scomodo pure, è magnifico. Secondo me la colpa è sempre più del pubblico, molto, molto meno interessato a guardare film di un certo spessore, realizzati da artisti visionari. Un bel film certamente da capire e non è per tutti, un film scomodo, non facile, ma c'è tantissima roba, ecco. Io lo consiglio, io assolutamente lo consiglio. Non è il solito film, così, non è un cinepanettone, non è una Mission Impossible da quelle di Tom Cruise che si lancia dai lampadari, si cala con il filo, eccetera eccetera. Rimarreste sicuramente sorpresi. Io lo consiglio, ecco, è un film da capire, assolutamente da capire e da incanalare in quello che sta accadendo nei giorni nostri, anche se il film è un bel film, ragazzi, secondo me è un bel film, no, non merita questo trattamento. Tra le altre cose sarà anche candidato agli Oscar. Va bene, io ho detto la mia, poi fate quello che volete. Va bene, sta per arrivare il break delle 11, noi ci ritroveremo subito dopo, rimanete qui su Turin 104 e a tra poco con Turin Caffè e la Rituccia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerosi altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
2: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
1: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano, in via Fossa del Lupo, e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo. Il servizio della redazione.
3: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè. Abbiamo ascoltato una delle più belle, se non la più bella in assoluto, canzone d'amore da qui fino all'orizzonte degli eventi, ragazzi. Non so come altro definirla. Però abbiamo un ospite importante, perché in linea con noi c'è Marina Crisafi, direttrice del quotidiano online Cult and Social. Buongiorno Marina, mi senti?
1: Sì, buongiorno Rita, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora sappiamo che a Reggio, insomma, le cose non mancano, anzi la nostra città è sempre pregna di eventi. Per esempio c'è stato il congresso per dell'edilizia popolare, la sfida della riqualificazione, oggi è il secondo giorno se non ricordo male.
1: Sì, è una due giorni abbastanza importante che è cominciata ieri. Ieri c'è stato appunto il convegno e oggi continua con il corso di formazione, perché era strutturato appunto in queste due parti. Un convegno molto importante che ha messo in rete istituzioni, ordini professionali e amministratori di condominio, proprio su un tema che è molto sentito ovviamente in tutta Italia, che è quello dell'edilizia popolare, della riqualificazione, ma anche dell'emergenza abitativa, organizzato dall'ASIAC. Infatti era presente, oltre diciamo ad una presenza istituzionale, a quella di tutti gli ordini, c'era tutto il GOTA nazionale, provinciale e regionale dell'ASIAC.
0: Che poi sto notando in questi giorni che è un problema non solamente di Reggio, d'Italia, ma a quanto pare di tutta Europa. Abbiamo visto quello che è successo in Spagna, per esempio. Voglio dire, il problema dell'abitazione, che poi è un diritto umano, coinvolge un po' tutto il mondo.
1: Certo, perché si tratta di uno dei principali diritti, intanto, che vanno riconosciuti a chiunque, che è un problema che coinvolge un po' tutti i territori. E poi c'è questo focus sull'edilizia popolare che, come ben sappiamo, cioè Reggio diciamo ha le sue ferite, tra virgolette, territoriali, che non solo Reggio, quindi un po' tutto il paese, però da noi insomma è abbastanza evidente, quindi va a coinvolgere anche una dimensione che va oltre il disagio abitativo, va a coinvolgere una dimensione sociale, di sicurezza, insomma, di vita proprio nei quartieri.
0: Ho visto che ci sono state
1: di tutte queste cose con l'intervento anche appunto di alcuni membri delle istituzioni, tra cui l'assessore Rutelli, la vicepresidente del Consiglio Comunale, insomma si è cercato un po' di fare il punto, sebbene la manifestazione, diciamo l'evento in sé, come è stato ribadito più volte, è nata con l'intento di formare, appunto preparare dei professionisti validi che poi nel tempo con la loro competenza siano in grado di trovare delle soluzioni valide, ma ad ogni modo la presenza di tutti questi soggetti istituzionali e non ha consentito di fare un po' il punto sulla situazione, di cercare di mettere sul tavolo le problematiche esistenti e dalle quali poi appunto si partirà per trovare eventuali soluzioni.
0: La parola chiave è riqualificazione.
1: Sì, la parola chiave è riqualificazione, sia dal punto di vista energetico, che è una cosa che è emersa proprio in tutta la giornata di ieri, perché come ben sappiamo insomma l'agenda 2030 è vicinissima domani, ma riqualificazione anche in senso ampio, perché molti edifici sono fatiscenti, non c'è manutenzione, comunque insomma andrebbero riqualificati in toto.
0: Insomma, in questo senso credo che il ruolo dell'amministratore sia quello più importante. Tu che pensi?
1: Sì, anche questo è emerso soprattutto appunto dai vari esponenti dell'associazione, perché l'amministratore di condominio oggi è una figura chiave.
0: Almeno dove i condomini esistono, ecco.
1: Sì, e poi è una figura che comunque si pone da mediatore tra le esigenze della singola casa, del singolo palazzo, di un'unione di palazzi, rispetto appunto ai professionisti, alle istituzioni e quant'altro, quindi è una figura che va sempre più formata, ormai ci si muove in questa direzione da anni, sia con la normativa che appunto con l'organizzazione di corsi proprio per garantire una formazione sempre migliore.
0: Insomma, comunque è un supporto costante, perché credo che anche gli amministratori non siano esattamente aiutati da questo punto di vista.
1: No, è proprio, le associazioni nascono proprio per questo, tra cui appunto l'Asset, che era l'organizzatrice di questo mega evento, proprio per supportare, quindi creare, insomma, cioè dare un supporto ampio al singolo professionista.
0: Insomma, due giorni pieni, perché credo che il tema sia molto ampio, molto vasto.
1: Sì, il tema è molto vasto e coinvolge appunto variati soggetti, e quindi per questo è stata organizzata questa due giorni, che ha spaziato ieri dal convegno alla formazione, che oggi appunto continua per tutta la giornata.
0: Va bene Marina, rimani con noi, noi adesso ascoltiamo qualcosa e ci risentiamo subito dopo, va bene?
1: Ok, va bene.
0: A tra poco.

0: Torniamo nuovamente in diretta con Marina Crisafi. Cambiamo completamente argomento, giusto Marina?
1: Sì.
0: Perché volevi parlarci
1: molto più leggero.
0: Volevi parlarci del Limitless Experience.
1: Sì, un altro degli appuntamenti che ci sarà nei prossimi giorni, anche questo è ora 2 giorni, il 10 e l'11 ottobre, e vedrà il ritorno a Reggio della famosa star del fitness Jill Cooper insieme ai trainer del territorio, in particolare a Saverio Arcudi che è l'organizzatrice dell'evento, e proprio per muoversi, diciamo, all'insegna dello sport, del benessere, ma anche per mostrare le bellezze della nostra città, perché come ogni anno ormai, insomma, sono diverse le edizioni che vengono fatte di questa manifestazione, e sarà una parte, diciamo, dell'evento sarà in giro con una cardiocamminata in giro per la città, attraversando appunto il lungomare, ma anche i monumenti più belli di Reggio, girovagando per il centro storico.
0: Ma che cosa carina, che giorno è il 10, l'11, che giorni sono? Io voglio partecipare anch'io.
1: Deve essere il weekend.
0: Che bello!
1: Sì, adesso sì, mi pare di sì.
0: Voglio andarci anch'io. E Jill Cooper, insomma, è un volto noto del fitness italiano.
1: Sì, Jill Cooper è proprio la star del fitness italiano, e che ormai è diventata regina d'adozione. Ogni volta che viene qui, cioè, proprio si vuole fermare, ama la nostra città, il gelato, al quale non rinuncio per andare qui.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma tanto lei lo smaltisce subito.
1: Mancabile.
0: Lei lo smaltisce subito il gelato, cioè quanto ci metterà? Lo possiamo fare insieme allora. Si comincia, sto leggendo qui programma, si comincia presso la sede della CKC alle 16.30 con l'Hybrid Workout, giusto?
1: Sì, sono tutte discipline che comunque fa lei, e saranno strutturate così: il primo giorno all'interno degli spazi della CKC, della palestra, e il Canoa Kayak Club del giro, e il giorno dopo invece sarà all'aperto sul lungomare, iniziando con il fluid, che è una disciplina sempre lanciata da Jill Cooper, e poi insomma ci sarà il super jump, ci sarà la cardiocamminata con le cuffie, quindi questa esperienza che io ho fatto peraltro un paio d'anni fa, ed è molto carina perché comunque con le cuffie che servono ad ascoltare i suoi suggerimenti, la sua voce, la musica, e si cammina insomma con questo ritmo.
0: E insomma, deve essere troppo carino. Poi la giornata si concluderà con il party, la notte delle stelle.
1: Quindi un momento conviviale, diciamo, per condividere appunto con tutti i partecipanti l'energia, diciamo, di questa manifestazione, che appunto è proprio basata sull'energia positiva e sulla promozione del benessere in senso lato.
0: E allora noi non facciamo altro che invitare, non possiamo che invitare i nostri radio / video ascoltatori a partecipare sia il 10 che l'11 a questo Limitless. Non ci sono limiti per il benessere del corpo, assolutamente, perché bisogna prendersi cura di se stessi, perché già i tempi sono tristi, sono duri, e quindi dobbiamo assolutamente intervenire su noi stessi, almeno per quel che possiamo. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi, Marina, sei veramente una fonte inesauribile di notizie, soprattutto per quel che riguarda il nostro territorio.
1: Quello che offre il nostro territorio.
0: Grazie ancora, ci risentiamo la settimana prossima.
1: Alla prossima allora, grazie.
0: Perché so che sei malata, quindi ti lascio andare subito oggi.
1: Infatti, i malati di stagione.
0: E allora, la prossima settimana noi intanto ci ascoltiamo questa. Ciao.
1: Benissimo.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera. Come

E tanta roba. Tanta roba Beyoncé, tanta roba. Non mi sento, perché non mi sento al microfono? Eccoci qui. Stavo dicendo tanta roba Beyoncé, tanta roba. Siamo ritornati in diretta, sono le 11:45 quasi, e questa è l'ultima parte di Touring Café. Io vi terrò compagnia fino alle ore 12, ragazzi. E vi do questa notizia di cui avete già sentito parlare, perché ieri agli ATP 500 di Pechino Medvedev è stato squalificato. Incredibile, sì, sul 15-15 e 5-3 nel secondo set per Djokovic, che aveva vinto anche il primo, però Medvedev perde lo scambio con il serbo e scaglia con frustrazione la pallina in tribuna, colpendo uno spettatore sul volto. Cose che non si potrebbero neanche pensare dal mio punto di vista. Il giudice di sedia non ha potuto far altro che squalificare il russo dopo che il tifoso ha abbandonato la tribuna con le mani sul viso. Deve avergli fatto parecchio male. Ragazzi, l'unico tennista che non mi ha mai fatto tanta simpatia, però sono contenta per il serbo. Sono contenta per il serbo, che a 39 anni sembra avere ancora tanto da dare. Allora, devo dire, premesso che non ritengo ci fosse volontà di colpire lo spettatore, penso che la squalifica sia giusta, perché si tratta comunque di un gesto inconsulto. Ma come si fa a tirare una pallina in mezzo agli spettatori? Spero che per lo spettatore non ci sia nulla di grave. Una pallina nell'occhio è una cosa abbastanza pericolosa. Non avrebbe dovuto assolutamente farlo. Io l'avrei squalificato per almeno un anno da tutte le competizioni. Una decisione giusta, peccato per il match, perché Nole l'anno scorso, me lo ricordo molto bene, ha perso un Open d'Australia più o meno nello stesso modo, però non ha tirato una pallina nell'occhio a uno spettatore. È chiaro che comunque Medvedev questa partita non l'avrebbe vinta comunque. Non si fanno queste cose, ragazzi, assolutamente no. Va bene, noi ci sentiamo tra poco con un'altra notizia e poi ci salutiamo.

La testa gira, ragazzi, la testa gira, ma io non mi sento. Allora, eccoci qui, questa notizia che mi ha fatto veramente anche un po' arrabbiare, che persino in una sacrestia ci potessero essere degli esuberi, dei posti di lavoro da tagliare, a quanto pare non l'aveva previsto nessuno, neanche Paolo VI quando nel 1970 riconobbe la figura dell'addetto al culto da regolarizzare e contrattualizzare. Infatti a San Giorgio Rotondo i frati che gestiscono il santuario dedicato a San Pio sono arrivati all'incontro con i sacristi accompagnati da una spilza di avvocati portando il gelo. Dobbiamo avviare le procedure di licenziamento, dicono, per 38 di voi. Il motivo si chiede al direttore del personale, il padre guardiano Rinaldo Totaro, guardiano del convento dei frati minori, mentre si cambia dopo la messa per i 100 anni di frate Ludovico. Praticamente, a quanto pare, sempre meno devoti al santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e in sacrestia vengono fatti dei tagli. 38 lavoratori licenziati, perché i flussi non sono più quelli di 20 anni fa. Io non la vedo proprio così, probabilmente ci saranno molti devoti che si saranno anche indignati per lo spazio della nuova chiesa. A Padre Pio interessava soltanto aiutare i malati, che io sappia. Secondo me la sacralità del luogo è stata snaturata, bastava l'antico convento, non l'hotel a 4 stelle. Fatto sta che praticamente tanta gente è stata licenziata. L'ospedale, che era stato costruito con le offerte portate da tanta gente, è sull'orlo del collasso e sta per chiudere. Tutti i fondi che erano stati destinati all'ospedale sembrano spariti. Era un ospedale fatto veramente bene, con medici importanti, eppure non si sa, e adesso è pieno di debiti. L'ufficio messe, però, si chiama proprio così, non accetta offerte libere inferiori a certi importi, ovviamente sentasse. E Padre Pio è sepolto nella cripta della nuova chiesa, progettata da Renzo Piano, in una parete con incastonate formelle d'oro massiccio donate dai devoti, come spiega il cartello. Inoltre, l'unica cosa utile di questa Las Vegas cristiana sarebbe l'ospedale, proprio come dicevo prima, che però è pieno di debiti e rischia la chiusura di molti reparti, tant'è che è stato chiesto aiuto al Santo Padre. Complimenti, cioè l'unico vero miracolo di Padre Pio è stato quello economico per il paese di San Giovanni Rotondo, che è un continuo susseguirsi di hotel a 4 e 5 stelle. Non si vedono stelli del pellegrino. Quindi io non lo so proprio come andrà a finire questa situazione. Secondo me non tanto bene. Di miracoli veri e propri se ne vedono pochi.

Ragazzi, siamo arrivati proprio alla fine, insomma, il tempo a mia disposizione è terminato. Io vi devo salutare, però vi do appuntamento a domani mattina qui su Turin 104 con Turin Caffè. Ci prendiamo la nostra bella tazza di caffè e parliamo dei nostri fatti. No, sto scherzando, naturalmente parleremo di tante cose, di tante notizie che riguardano Reggio, l'Italia, il mondo, l'universo. Va, mi voglio allargare. Perciò noi ci ritroviamo sempre domani, sempre alle 10, sempre qui su Turin 104. Voi rimanete in ascolto perché ci sono tante cose belle da ascoltare qui su Turin. Mi raccomando, fate i bravi, a domani, ciao!

0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. I cortei sono in programma anche in numero altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre improvvisamente e serenamente nella sua casa tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
1: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
0: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano, in via Fossa del Lupo, e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo. Il servizio della redazione.
2: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
0: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 0413 oppure 334 84 4576.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto, siamo tornati ovviamente anche oggi perché domani si torna in campo, la Regina giocherà per i sedicesimi di Coppa Italia contro Ligia Virtus, ma ovviamente vogliamo analizzare ancora meglio questa prima sconfitta stagionale avvenuta a Capaci contro il Trapani, ovviamente una sconfitta che fa notizia per come era partita la Regina, non bisogna fare drammi ma provare ad analizzare nella maniera più giusta e obiettiva possibile i motivi di questa caduta. E allora oggi per fare questo insieme a me a Paolo Ficara, che saluto.
1: Buongiorno Andrea, oggi torniamo in Serie A.
0: Oggi torniamo in Serie A e sono veramente contento e felice ogni volta che il direttore Gabriele Martino torna a trovarci qui nei nostri studi. Mi
2: buongiorno,
0: fa un grande piacere.
2: Buongiorno a voi.
0: È sempre bello parlare con il direttore perché riesce ad analizzare tante cose anche tra le righe, dice le cose come stanno e è veramente bello averlo qui.
1: Ricordiamo tre promozioni in carriera con la Regina, quindi la prima che ho vissuto è stata quella del 95, dalla C1 alla B, credo sia stata una delle poche volte nella storia in cui la Regina è arrivata prima, perché veniamo da periodi in cui soprattutto in Serie B no, bastava anche il terzo e il quarto posto per essere promossi in Serie A, oggi bisogna arrivare almeno secondi, in B però la Serie C e la Serie D hanno sempre o quasi sempre avuto questa prerogativa, o arrivi primo oppure poi sottolori, di conseguenza c'è stato quell'anno in cui siamo arrivati primi, poi le due storiche indimenticabili promozioni in Serie A, quindi ben ritrovato negli studi di Radio e Video Touring al direttore Gabriele Martino, che è veramente insomma la storia della Regina per quello che è il suo ruolo, che non è mai stato assolutamente un ruolo banale. E oggi magari tanti direttori sportivi possono essere di contorno alla proprietà, il suo ruolo come direttore sportivo è sempre stato il ruolo di una figura che ha inciso nelle decisioni della Regina e parliamo di una Regina che appunto ha scritto la storia, di una Regina che ci ha fatto vivere il nostro periodo più bello come tifosi ed è stato anche l'orgoglio della nostra città. Ben ritrovato direttore, oggi ci ritroviamo a commentare una categoria che non ci appartiene e che purtroppo siamo costretti a disputare da troppo tempo, però dovrebbe essere l'ultima stagione.
2: Sì, solo per pochi paesi. Diciamo che sono state create tutte le premesse perché questo sia l'ultimo campionato tra i dilettanti. Credo che siano stati scelti giocatori importanti per questo campionato, con la mentalità vincente, con le esperienze accumulate in tanti anni. La proprietà ha fatto in sede di composizione dell'organico, credo che abbia messo a disposizione dell'allenatore i giocatori più forti, per cui insomma è l'impressione generale che si ha, io sentendo magari tanti colleghi che operano in questo campionato e non solo in questo girone, l'impressione generale è che l'ambiente tutto calcistico, avversari, dirigenti, insomma che il sistema calcio sappia che quest'anno sarà la volta della Regina. Bisognerà vedere quando ci arriverà, come ci arriverà. Noi speriamo prima possibile, nel miglior modo possibile, attraverso prestazioni sempre più convincenti e attraverso risultati che rispecchino il valore, che è notevole, il valore dei giocatori a disposizione.
0: Le sta piacendo questo avvio di campionato? Ora, domenica si è persa la prima partita, probabilmente una delle prestazioni più sottotono da quando comunque è partita la stagione, però a mio avviso anche a Trapani, se la Regina fosse riuscita a passare in vantaggio, difficilmente poi avrebbe perso punti per strada. Gli episodi non ti hanno aiutato come nelle ultime occasioni, però c'è anche da ammettere che non è stata una prestazione all'altezza delle precedenti.
2: Sì, effettivamente, se pensiamo alla Regina dei 7-0, dei 5-0, diciamo che è stata una prestazione non all'altezza, e ribadisco, non all'altezza del valore dei giocatori. Però se così facciamo, sminuiamo secondo me anche la vittoria della squadra di Misiti, che al quale vanno fatto i complimenti, non solo perché è regino come noi, ma perché evidentemente in 15 giorni è riuscito, almeno sul piano motivazionale, ma anche evidentemente sul piano tecnotattico, è riuscito a rivoltare il Trapani come un calzino, e quindi merito anche a loro. È stata una sconfitta significativa. Intanto la Regina veniva da prestazioni non convincenti o non molto convincenti, se pensiamo che a Modica aveva sofferto, se pensiamo che anche nell'ultima partita interna contro il Gia Virtus, almeno per un tempo, se non per 60 minuti, aveva sofferto, le sconfitte non arrivano mai per caso. Al netto che la Regina, come abbiamo detto prima, vincerà il campionato, credo che bisogna mettere in condizioni i giocatori di potersi esprimere meglio, perché ne hanno le caratteristiche, perché ne hanno le qualità. Questo non lo sto dicendo oggi all'indomani di una sconfitta, ma lo dissi 3 mesi fa, dopo, quando l'organico era stato definito, anche se non completato, e forse non lo è ancora. La cosa fondamentale è questa, che la Regina nella stagione prossima giocherà tra i professionisti.
0: Sì, su questo siamo tutti abbastanza convinti, e la partenza e soprattutto direi anche le avversarie della Regina non credo possano mettere i bastoni tra le ruote alla formazione Amaranto, nel senso che tanti stanno parlando molto bene di questa Vibonese, prossimo avversario tra l'altro della Regina in campionato di Sasamarra, che è un grande allenatore per la categoria, ma che bisogna vedere poi se sul lungo riuscirà a tenere il passo della Regina, Paolo.
1: Ma ora la Vibonese è chiaro e la vedremo domenica, è partita molto bene e ha l'attuale capocannoniere del girone che è Marsico, quindi ha sicuramente gli elementi anche sul piano tecnico per creare problemi a tutti o a quasi tutti, quindi attendiamo poi la partita di domenica per capire se la Regina si conferma proprio superiore come qualità dell'organico. Io un'ultima cosa ce la vorrei un attimo capire dal direttore Gabriele Martino sulla partita di Trapani, perché la Regina nelle prime 5 partite aveva sempre segnato, non aveva mai subito gol. A Trapani abbiamo perso l'uno e l'altro bonus o tabù, che dir si voglia. Alla fine cos'è mancato?
2: Ma intanto a centrocampo si è sbagliato tanto, sia nelle verticalizzazioni, addirittura anche nei fraseggi. Gli spazi, proprio per quello che abbiamo detto prima, non erano quelli che ci saranno al Granillo. E poi anche la cattiva condizione di qualche individualità, riuscivamo a far fatica nell'uno contro uno a saltare gli avversari, che comunque più che un pressing facevano quasi una marcatura d'uomo, sono state annullate le nostre fonti di gioco attraverso i loro trequartisti. È stata annullata la fonte di gioco play della squadra Amaranto, e in più quando loro ripartivano ci mettevano in grossa difficoltà. Basti pensare che loro hanno fatto giocare, mi pare per quasi per tutto il primo tempo, più 10-12 minuti del secondo, Levec contro a quadro,
1: sì.
2: Che lo ha molto limitato, mentre quando ripartiva Levec ci metteva in difficoltà. Mi pare che sia stato lui il giocatore più pericoloso nella conclusione della fine del primo tempo.
1: È stato anche sorprendente che Misiti lo abbia sostituito a un certo punto, anzi già all'intervallo.
2: E là ci sono le letture importanti. È vero che l'ha sostituito, ma proprio perché evidentemente ha saputo leggere le difficoltà della squadra Amaranto. Se è vero che ha sostituito le vecchie, è altrettanto vero che ha messo dentro un Napolitano che per 35 minuti ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha fatto il fenomeno, rubava e ripartiva, per ben 4 volte ha messo un proprio compagno davanti al Lago Negro. E noi, non me ne vogliano, noi non siamo riusciti a saper prendere le contromisure. Nella nostra zona difensiva centrodestra siamo andati spesso in difficoltà con l'ingresso di Napolitano. Da lì sono partiti i suoi assist, da lì è partita anche l'azione del gol. Diciamo, io ho detto una sconfitta significativa dalla quale sicuramente l'allenatore ha saputo trarre indicazioni importanti. Parlavate, mi devo complimentare con Andrea, parlavate della Vibonese. Se a gioco lungo riuscirà a mantenere questo passo, che è importante, tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite, 7 gol fatti, 0 subiti, e ha vinto in trasferta sia a Palermo sia a Caltanissetta, ha giocatori non tantissimi, ma ha giocatori importanti per la categoria. Basti pensare a Ledesma, allo stesso Marsico, a Semensin, a Simpson, cioè dire, a giocatori soprattutto dalla cintola in su, secondo me giocatori importanti. Però ecco, secondo me, poiché ancora per poco qualche avversario può pensare di potersi inserire o di poter infastidire la regina, ancora per poco terranno. Ma secondo me, con la sosta natalizia, molti doni andranno a ruba.
0: Sì, perché
2: per cui è facile immaginare, insomma, che nel girone di ritorno, quando le altre 17 squadre hanno preso contezza che vincerà la regina, magari certo, smembreranno anche un pochino i loro organici.
0: Sì, anche perché ricordiamo che in Serie D arrivare secondi o arrivare ottavi, noni, non fa differenza.
2: È sempre mantenimento della categoria.
0: Esatto, e di conseguenza poi tante volte cambiano le proporzioni rispetto alla classifica, nel senso che poi diventa difficile, per esempio, diventa più difficile andare a giocare su campi dove, per esempio, Ragusa, o dove comunque bisogna centrare una salvezza, che magari a Vibo, a Caltanissetta, perché gli obiettivi poi sono andati, mentre c'è chi si deve salvare, quindi magari si rinforza e cambia anche parecchio il suo organico. Anche lo scorso anno, 2 anni fa, le abbiamo viste queste dinamiche. Sicuramente la Vibonese è partita molto bene. Io sinceramente l'avevo detto a inizio campionato che la Vibonese, conoscendo soprattutto l'allenatore, che è un allenatore molto capace, che comunque fa giocare bene le sue squadre, che negli ultimi anni ha sempre avuto formazioni quantomeno costruite per stare nei piani alti, è stato a Sarno, a Barcellona e ora a Vibo, è partita molto bene. Però chiaramente se la Regina dovesse poi prendere il largo con 6, 7, 8 punti, non lo so, ma anche 5, difficilmente poi le altre staranno lì a provare a prenderla.
2: Diciamo che oltre alle capacità di Marra e alle esperienze ormai per questi campionati, hanno una buona organizzazione, sì, sportiva, sì, il cui direttore è l'esperto Fabrizio Magli, e sono riusciti a mettere in piedi, cioè, in alcune occasioni. E mi pare che la Vibonese ha perso solo una partita.
0: Sì, in rimonta, tra l'altro.
1: Con l'Igea?
2: Con l'Igea dove è riuscito a far 3 gol.
0: Sì, cioè, 3-1
2: vinceva 3-1 fino al 72esimo.
0: Fuori casa,
2: sì, a Barcellona contro l'Igea.
1: Forse è la prima di campionato.
0: No, la
2: prima di campionato avevano vinto 4-0 a Trapani.
1: Ok. Sì.
2: Diciamo che sono riusciti a mettere, almeno fino a dicembre, a mettere insieme un buon gruppo di giocatori.
0: Sì, sì, è vero. A me piace tanto questo ragazzo Simpson che dalla panchina può spezza le partite, perché è un brevilineo, molto rapido, molto veloce. Sembra un po' Willy Gnonto, no? Della Fiorentina, per caratteristiche, poi ovviamente.
1: Anche ma forse ha più confidenza con la porta.
2: Anche l'attaccante centrale, sì, Cosendei,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: fino all'anno scorso, fino a gennaio, sì, giocava in eccellenza,
0: sì,
2: poi è andato a Lamezia e con i suoi gol è riuscito a salvare la Vigor Lamezia, e quest'anno è partito altrettanto bene. Secondo me dalla cintola in su sono pericolosi,
0: sì,
2: ma poi anche dietro non,
0: sì,
2: sono male,
0: Bertolo,
2: perché hanno
0: Bertolo
2: hanno D'Agata, hanno Donofrio, e insomma,
0: sì, sì, è vero.
2: Una squadra che
0: è,
2: come dicevamo,
0: bene,
2: fino a dicembre
0: è costruita molto bene. Cosendei lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, ci ha fatto gol contro, brasiliano, scuola Vasco da Gama. Comunque c'è anche Castro, che lo scorso anno era partito molto bene con la San Cataldese.
1: Esatto.
0: Giocatori ce ne sono.
1: Io poi costava troppo per essere preso dalla società dell'anno scorso. Costava così tanto, infatti l'ha preso la Vibonese.
0: È andato alla Gelbi.
1: Una cosa a proposito di soste, sì, la sosta che era prevista per inizio marzo del campionato di Serie D è stata anticipata di 2 settimane al 21 febbraio, perché la LND ha deciso di far coincidere la sosta, quella invernale, diciamo, c'è una settimana, stiamo parlando, non di chissà quale tipo di sosta, e quindi solo un weekend, con la Via Reggio Cup. Di conseguenza, il 21 febbraio non si giocherà.
0: Per evitare di interrompere 2 volte il campionato.
1: Più che altro per non mettere in difficoltà tutte quelle squadre i cui under migliori magari saranno nella rappresentativa.
0: Sì, tra l'altro sono... No, era per altre situazioni.
1: Quest'anno,
0: per esempio,
1: c'è il rischio che qualcuno della Regina sia nella rappresentativa Serie D.
0: Sì, potrebbe succedere, certo. Se è falso,
1: o Toscano
0: potrebbero essere chiamati, chiaramente. E per tornare a parlare di Regina, il direttore Martino ci ha dato un bello spunto. Ieri ne avevamo anche parlato. Il modulo, cioè questo 3-5-2, in certi campi, come quello di Modica, come quello di Capaci, può diventare un problema, nel senso, sfruttare l'ampiezza e soprattutto la fisicità in campi così stretti e piccoli può essere un problema per la Regina. Cioè magari un 4-3-3, valorizzando i tuoi esterni o le mezze punte come Guida, Alma.
2: Non lo devi dire a me.
0: No, però lei che comunque conosce benissimo
2: campionati. Per dire chi dovrebbe essere, chi dovrebbe intendere.
0: Lo so,
2: allora,
0: lo so.
1: Quanti moduli si possono
2: penso,
1: fare?
2: Quello che penso io. Intanto non sono mai stati i moduli o i sistemi di gioco a far vincere un campionato. Ho sempre pensato che sia molto più importante l'atteggiamento che tiene una squadra in campo. Poi invece c'è da capire per quali obiettivi ti batti e quali sono le caratteristiche e le qualità dei tuoi giocatori e quale è il modo più funzionale per farli rendere al meglio. Fermo restando che poi ci sono quei tecnici che hanno quel sistema di gioco nelle loro corde e quindi al di là delle caratteristiche e delle qualità dei giocatori scelgono quel sistema di gioco. Voglio dire, giusto per far tornare un po' il sorriso a Paolo, Mazzarri ai tempi della Serie A o comunque in qualunque categoria con la Regina ha fatto miracoli già giocando sempre con il sistema 3 dei tre centrali e comunque poi è andato a Napoli, poi è ovunque è andato perché è allenatore da tre.
0: Sì.
2: E generalmente i direttori costruiscono le squadre
1: in base all'allenatore.
0: Certo.
2: Io ho l'impressione che alla squadra Amaranto siano arrivati, ho detto prima, giocatori forti con l'obiettivo di vincere, di stravincere, no, di vincere bene, non all'ultima giornata.
0: Certo.
2: Perché la forza, l'importanza, l'esperienza e le qualità di questi giocatori in raffronto alle squadre avversarie dicono questo. Ora, al di là dei numeri che sei appassionato, di cui sei anche appassionato, certo, quando si hanno in squadra, chiaramente al netto delle condizioni di salute,
0: certo,
2: è buona da parte di tutti i protagonisti, quando si hanno in squadra gente veloce, abile nell'uno contro uno, che sanno giocare sia come assist man che come realizzatori, è peccato lasciarne uno. E allora l'allenatore deve trovare il sistema per farli coesistere, per farli giocare assieme. Mi riferisco per esempio a Alma e Guida. Alma ha vinto campionati giocando da attaccante esterno, Guida ha fatto altrettanto, la Regina ha tanti giocatori che hanno vinto.
0: Quasi tutti.
2: Hai tre difensori centrali forti ed esperti, forti per struttura fisica, forti per esperienza, forti sul piano difensivo, forti nel gioco aereo, forse non velocissimi, ma quando si hanno Baldan, Lancini e Girasole adulto senior, magari giocando due tra questi tre puoi fare anche a meno del terzo difensore centrale, ma sicuramente l'allenatore ne sa più di noi, anche perché è lui che vede,
0: certo,
2: i giocatori ogni giorno. Certo è che l'atteggiamento lo si fa anche e lo si ha anche in riferimento ai giocatori che manda in campo. E quindi perché no? Io sarei anche d'accordo con te.
0: Sì, assolutamente. No, anche perché poi le partite più difficili finora sono state appunto col Trapani e col Modica, dove i campi erano molto simili, entrambi sintetici, entrambi molto piccoli, e ce ne saranno altri così, perché già per esempio a Licata al ritorno il campo è molto simile, ce ne sono tanti, ne abbiamo visti nel corso di
2: giocare senza campionati esterni offensivi. Non solo riduci l'ampiezza, come hai detto tu, quando è importante, ma poi metti nelle condizioni gli esterni difensivi, tipo Toscano, a dover fare, a dover giocare su 100 metri di campo quando giochi in casa. Quando giochi fuori casa, proprio perché i campi sono più corti, magari a giocare su 90 metri o 88. E se fa per 12 volte avanti e indietro, significa che lo staff dell'allenatore sicuramente avrà tutti gli strumenti per valutare questo. Significa che il toscano farà per ogni partita 10-11 chilometri. 10-11 chilometri di corsa a partita significa che in 10 partite fai 120 chilometri. E non vorrei che poi qualche giorno, qualche domenica, Toscano
0: certo,
2: pagasse muscolarmente,
0: risentire.
2: Facciamo i dovuti scongiuri.
1: Assolutamente. Certo che parlando comunque di allenatori delle altre formazioni e di formazioni ambiziose, quindi allenatori che conoscono non solo la categoria ma anche il girone, quindi Marra, ma lo stesso Ferraro che affronteremo domani di nuovo in Coppa Italia alla guida della Legia Virtus, parliamo comunque di allenatori che si mettono a quattro. E Marra, che l'anno scorso con Legia Virtus credo fosse partito per una salvezza tranquilla, si era messo a tre. In Serie C, quando allenava il Messina, si metteva a 3/5 dietro. Quest'anno, per quel poco ho visto negli highlights della Vibonese, credo appunto che si stia schierando a 4.
2: Ma giocare a 3 davanti non implica indispensabilmente che tu debba giocare dietro con i due centrali. Certo. Puoi giocare anche con due centrocampisti centrali. La Regina ha le caratteristiche
0: 4-2-3-1,
2: le caratteristiche anche per giocare con due centrocampisti centrali, con Acquadro e
0: l'organico secondo me ti dà la possibilità di svariare molto con gli interpreti, perché tanti possono fare tanti ruoli diversi, anche con Rossetti per esempio l'abbiamo visto, un centrocampista che può fare sia la mezzala ma può darti una mano anche in cabina di regia, no? Ci sono tanti giocatori, soprattutto perché da quello che abbiamo capito il DS Romairone e Marchionne hanno collaborato praticamente a braccetto per costruire la formazione, di conseguenza avranno immaginato anche un possibile cambio di modulo per variare in alcune situazioni, tant'è che anche poi Marchionne lo disse in conferenza, no, di presentazione, in fase di presentazione, che la sua squadra si poteva adattare anche in base alle situazioni.
1: Va anche detto, mentre salutiamo Sergio Campolo che ci sta ascoltando attentamente, va anche detto che comunque la squadra è stata costruita tra fine luglio e tutto agosto, quindi hai anche dovuto prendere quello che restava. Cioè, cerco di spiegarmi, no? Vuoi giocare tu allenatore 3-5-2? Io quando abbiamo preso Alma mi sono chiesto, ma siamo sicuri che giochiamo 3-5-2? Perché io Alma nel 3-5-2 non lo vedo. Stesso discorso per Michele Guida. A quadro
0: Guida forse un po' di più. Guida forse un po' di più, perché lo scorso anno è stato determinante da mezza punta.
1: 3-4-2-1.
0: Sì, però da mezza punta, quindi alla fine le cose sono molto simili. Alma oggettivamente l'ho visto quasi mai fare
1: sempre
0: la seconda punta, sempre largo, sempre forte sull'esterno, ma anche Rotolo, attenzione, Rotolo anche uno che può giocare secondo me largo a sinistra.
1: Rotolo è molto duttile, però lo stesso a quadro, tutti i campionati che ha vinto, o meglio, meno quelli che conosciamo noi, e quindi non so onestamente a Siena qualche anno fa con che modulo giocasse il Siena, però noi l'abbiamo visto sempre nel centrocampo a due, cioè sia a Trapani 4-2-3-1, Siracusa 4-2-3-1, Scafati idem con Patate l'anno scorso. Quindi è vero che la Regina era quasi un foglio bianco, no? Perché sono rimasti pochi giocatori dell'anno scorso. È vero che c'era l'allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, però è anche vero che, avendo cominciato in ritardo, si è andati ad attingere da quei giocatori molto forti, quei pochi però che erano rimasti disponibili sul mercato, e magari quei pochi non è che siano adattissimi al 3-5-2.
2: Ma io penso che comunque siano stati scelti giocatori forti, tutti hanno qualità importanti, l'abbiamo detto, di esperienza, di mentalità, di struttura, di abilità tecniche, e quindi non mi sentirei ho detto che magari si poteva fare anche qualcosa in più, nel senso delle alternative. Non dimentichiamo che in questa squadra non ha mai giocato Girasole, che per 3 anni è stato titolare e protagonista in positivo nei tre campionati. Lo stesso Porcino, io credo, non perché voglia difendere i nostri concittadini, ma perché lo meritano come professionisti, come calciatori. Quindi l'organico è importante. E abbiamo detto, e così sarà, è un organico che vincerà il campionato. È stato uno scivolone? Secondo me è stata una partita che ha avuto significati importanti. Magari di questi scivoloni nell'arco delle altre 30 partite, non so quante ne mancano, no? 27, mi pare, 28,
0: sì, 28, 28. 28.
2: Nelle altre 28 partite ne faranno altri 2 di scivoloni, però arriveranno all'obiettivo finale. È chiaro che quando prendi giocatori così forti non gli devi far mancare nulla, e sono convinto che l'organizzazione societaria è tale che non faccia mancare nulla. Sai che ti danno, in termini di prestazioni e anche in termini di risultati, ma gli devi anche saper dare, quindi diciamo è stata una domenica prossima sarà una partita delicata, dove si affrontano la squadra che vincerà il campionato e l'altra che invece almeno fino a dicembre darà fastidio. Perché dico sarà delicata? Per la prima volta, fate tutti i dovuti scongiuri, toccate dove volete, per la prima volta la Regina potrebbe perdere il primo posto.
0: Certo.
2: E quindi sarà una partita anche sul piano psicologico delicata. Per dirla con la stessa frase dell'allenatore, se non la puoi vincere non devi perderla. Però sono convinto che chi andrà allo stadio, e io spero che ci vadano in tantissimi, chi andrà allo stadio si divertirà, perché sarà una bella partita.
1: La maniera in cui ci arriveremo a livello mentale dipenderà anche dalla Coppa Italia di domani? Cioè il risultato che faremo domani in Coppa Italia, che ricordiamo non si può pareggiare, cioè se si finisce in parità al 90esimo si va ai calci di rigore, quindi o si passa il turno o non lo si passa, e coinciderà mentalmente su come approcceremo poi alla partita di domenica?
2: Ma intanto
1: o non ci pensiamo e pensiamo solo?
2: No, intanto dipende dai giocatori che scenderanno in campo domani. Quanti ne scenderanno in campo della partita che hanno giocato a Trapani, e quanti ne scenderanno della partita che giocherà contro la Vibonese, perché io immagino che già il tecnico abbia nella sua testa Baldan sì, Lagonigro sì, eccetera eccetera. E dipende anche chiaramente dall'importanza che dai all'obiettivo. Io ad inizio stagione quando ho detto è stato definito l'organico, anche se non è stato completato,
0: certo.
2: Ho detto che questi giocatori sono nelle condizioni di battere tutti i record e hanno e devono tentare di batterli tutti, vincere il campionato con più di 90 punti, vincere la Coppa Italia. E torniamo, per me, secondo me la Coppa Italia deve essere un obiettivo di questi giocatori,
0: sì, poi...
2: intanto perché è sempre bello vincere,
0: certo.
2: E poi perché è sempre bello fregiarsi di un titolo, anche se tra i dilettanti, e nelle condizioni di vincere poi, non so, mi pare che ci sia anche la Supercoppa, cioè dire, i giocatori che ha a disposizione l'allenatore sono forti e bisogna farli rendere al meglio.
0: È vero, è vero. Poi comunque io sono sempre, parto dall'assunto che per me in questa categoria la Regina parte per vincere tutte le partite, perché è un altro status, è un'altra cosa, e quindi che sia Coppa Italia, che sia campionato, per me la Regina ha il dovere di giocare per vincere ogni partita. Poi a volte puoi perdere perché comunque affronti anche avversari di valore, non dobbiamo sminuire il Trapani di domenica, perché ha fatto un'ottima prestazione. La Coppa Italia poi, Paolo, secondo me, come ho detto tante volte, torna a essere importante anche per la gestione del gruppo, perché tanti calciatori che non giocano la domenica possono utilizzare la Coppa Italia anche per ritagliarsi un proprio spazio e per provare anche a insidiare i titolari, no? Diciamo così, io già da domani infatti mi aspetto un ampio turnover.
1: Assolutamente sì, però un conto è venire da un risultato positivo, un altro conto è venire da sconfitta per come è maturata domenica a Capaci, sapendo che già domenica comunque affronti appunto la seconda in classifica che ha due punti da te e non puoi abbassare la guardia. E secondo me sono aspetti che vanno ad incidere poi su quelle che saranno le scelte del mister Marchionni, tutte considerazioni che sono in scia rispetto a quello che stiamo dicendo, quelle che ci stanno arrivando sulla nostra pagina Facebook, quindi ci limitiamo a salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando: Michele Fiorentino, Nicola Casetta, Giovanni Alessi, Nino Sampei, Giuseppe e Sapone. Noi il direttore Gabriele Martino lo abbiamo invitato prima di Trapani Regina, perché ci sono puntate che organizziamo anche mezz'ora prima di andare in

0: tant'è che diciamo non avevamo contatti relazionali telefonici. Io non sono molto bravo, non sono mai stato molto bravo in questo, però ricordo bene che l'ultima volta che sentii il presidente Rotito lo sentii nella estate del 2022, quando eravamo in Serie B e quando
1: Cicerelli?
0: E quando mi telefonò per propormi qualche calciatore, tra i quali appunto Cicerelli, che poi prendemmo. Da allora in poi lui non ha mai cercato me, nemmeno nella fase regina, e io non ho cercato lui, per cui potrei parlare solo dell'Otito del 2004-2005. Un anno
1: è stato il primo Lotito, cioè non aveva, entrava
0: era
1: quell'anno
0: era
1: nel mondo
0: appena
1: del
0: divenuto era appena divenuto presidente e proprietario della Lazio, in un clima infernale, con una situazione economico finanziario della Lazio ai limiti della iscrivibilità al campionato. Mi ricordo se navigava su 84-85 milioni di massa debitoria, con una situazione ambientale, dicevo, terribile, e con un presidente sui generis. Ho sempre detto che Lotito è un grande nel suo genere, ma che è difficile capire qual è il suo genere. E però i risultati di questi 24 anni, 25 anni a capo della Lazio, diciamo, i risultati parlano a favore suo, pur dovendo convivere come era il primo anno, è sempre stato così, cioè era un ambiente ostile, un ambiente laziale ostile al presidente Lotito. Però credo che abbia messo a posto una situazione economica finanziaria che era sull'orlo del fallimento. Credo che sia riuscito anche ad ottenere dei buoni risultati sportivi.
2: Beh, ricordiamo che ha vinto comunque più della Roma,
0: ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppa, ha partecipato a Champions League, ad Europa, sì, League, non ha vinto lo scudetto, ma viva Dio, lo scudetto è quasi sempre appannaggio o di Juve o di Juve, ora un po' di meno, o di Milan o di Inter
1: o di Napoli,
0: e quindi pur sapendo che non sono d'accordo con me tutti i tifosi, e sono eccezionali i tifosi laziali, ma credo che Lotito abbia fatto qualcosa di importante anche sul piano immobiliare. Credo che oggi la Lazio abbia patrimonio importante, e quindi di quello Tito, che è grandissimo lavoratore, persona intelligentissima, certo sono passati 25 anni e alcune volte magari ci sono fasi della vita in cui alcune cose si dimenticano, alcune persone si dimenticano, però non ha mai fatto nulla per farsi amare, anzi a lui non piace farsi voler

0: bene o farsi amare. Per lui la vita è una sfida sul piano politico, senatore, sul piano imprenditoriale, appalti ovunque, e sul piano sportivo.
1: Vive di confronto.
0: Vive di sfide, vive di sfide, e a lui piace, e a lui piace così. Magari gli altri non lo condividono, tutti coloro a Salerno, ha preso la Salernitana, mi pare, e va là, comunque dai dilettanti.
2: Sì, dalla D è partito poi.
0: Alla D quell'anno.
1: Era la quinta serie quell'anno.
0: Era la quinta serie, tra l'altro. Caso volle che per la prima volta la Salerno non era una squadra del girone H, come oggi le campane sono tutte così, o H o I. Fecero un girone da quartieri romani, vinse il campionato all'ultima giornata, prima dell'ultima giornata aveva un solo punto di vantaggio sul San Marino, mi pare, una cosa del genere. E vinse il campionato. Ora speriamo che a Reggio, anzi sono convinto che a Reggio lo vinca prima. E gli auguriamo.
2: Comunque anche questi risultati che lui ha ottenuto con la Salernitana, voglio dire, è una realtà, una situazione secondo me molto simile per sotto tanti aspetti, da consapevolezza di quello che Lotito ha saputo fare anche in una piazza come Salerno, e che possa trasferire queste cose a Reggio Calabria. Ora io non so se riuscirà a portare la Regina in Serie A, ma sicuramente se lui dovesse rimanere a Reggio Calabria, poi magari parliamo anche di questo aspetto, la Serie C, la Serie B dovrebbero essere a portata di mano.
0: A me è sempre piaciuto nella vita e conseguentemente anche nello sport guardare avanti, guardare lungo.
2: Certo.
0: E allora sono convinto che al netto di tutti gli altri interessi non crediamo all'affermazione "lo faccio per amore". Basta, vi prego, basta. Reggio Calabria non ha bisogno che gli altri si innamorino.
2: E su questo sono d'accordo, veramente.
0: Io sono convinto che diciamo tutti gli accordi, al netto che vengano confermati tutti gli accordi presi tra politica, imprenditoria, calcio.
2: Sì.
0: Se tutti gli accordi vengono mantenuti da parte di tutti,
2: sì,
0: e non solo da, certo, solo da parte di Lotito nei confronti della città sportiva, ma anche da parte di chi evidentemente ha assunto impegni nei confronti del politico e dell'imprenditore Lotito. Se tutti gli accordi vengano mantenuti, io sono convinto che la proprietà Lotito darà grosse soddisfazioni in termini di risultati sportivi. Però viva Dio, anche se a noi, se a tutti o a quasi tutti non interessa, a me sì, anche se magari in quel giorno chissà dove sarò. Cosa sarà tra 5 anni della Regina? In che condizioni sarà dal punto di vista aziendale, dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista economico-finanziario? Cioè dire, non solo risultati sportivi. È vero quello che hai detto tu, la Salernitana C, C2, C1, B, A, eccetera, eccetera. E poi?
2: Certo.
0: La Salernitana dov'è? Allora, noi... a Naspa in Serie C, sì, dopo l'Udito.
1: Dopo, noi tendiamo a fare questo raffronto alla Salernitana perché c'è stata in entrambi i casi la ripartenza dalla Serie D, in quel caso immediata, perché era fresca di fallimento la piazza. Nel nostro caso siamo già al quarto anno con tutto ciò che ne rileva. Ciò che potrebbe distinguere il percorso a Reggio Calabria rispetto al percorso effettuato a Salerno, credo che possano essere le strutture, perché a Reggio Calabria è evidente che Lotito non solo trova un centro sportivo che ovviamente, a differenza di Formello, non ha creato lui, e vediamo insomma un attimo quando verrà emanato questo bando, ma trova soprattutto un sindaco che per ammissione di entrambi ha insistito per portarlo a Reggio Calabria, e non penso che sia peregrino da parte nostra pensare che o per il centro sportivo o per lo stadio o per entrambe le strutture in futuro la Regina, nell'immediato futuro, la Regina possa beneficiare di una concessione a lunghissimo raggio, quindi parliamo nell'arco di decenni, anche parecchi decenni per lo stadio.
0: Purché ne benefici la Regina e non il proprietario.
2: Certo.
0: È vero che allora se Reggio è vero come è vero che si sta espandendo, che sta diventando una città di turismo e che quindi sarà una città ancor più importante, però Reggio non deve spogliarsi. Il Sant'Agata io credo che debba rimanere sempre un patrimonio della Regina. E lo stadio comunale è lo stadio comunale altrettanto, sono quei simboli della nostra città che vanno sempre tutelati e che debbano restare sempre, secondo me, di proprietà della città.
2: Sì, beh, chiaramente sì, cioè nel senso, quando una persona come Lotito sceglie di investire, di venire a Reggio Calabria, non lo fa per l'amore, per la benevolenza, quindi secondo me mano a mano poi capiremo tante cose. Resta il fatto che comunque la prima cosa che doveva fare in questo caso il nuovo sindaco, perché lo aveva promesso, lo aveva detto, era mettere in un porto sicuro la Regina, stabilizzarla e farla uscire per permetterle di uscire da questa categoria. Io direi che questo primo passo è stato fatto. Ora bisogna incominciare anche a ragionare sul futuro, come diceva il direttore Martino, perché chiaramente la Regina adesso da troppi anni vive un sali e scendi continuo che non gli permette di tornare quella che è stata. Perché ricordiamo che la Regina, poi la nuova Regina del 1986, arriva in Serie A nel 99, quindi dopo tanti anni. Quindi noi dobbiamo, secondo me, metterci nell'idea che la Regina deve costruire con calma, mettere le fondamenta per costruire un qualcosa che possa essere duraturo, anche poi a prescindere dai risultati sportivi, perché si può salire, si può scendere, si può risalire.
1: Però il calcio è diverso rispetto a quella
0: storia. Il Lotito che ho conosciuto io sicuramente era uno stratega programmatico, cioè dire, altri debbono pensare, magari i collaboratori diretti debbono pensare al presente, all'immediato. Lui secondo me è già con la testa in avanti,
2: e questa è sicuramente una cosa positiva. Senza dubbio. Allora io, Paolo, andrei.
1: Sì, a proposito allora di programmazione sportiva, appunto, ricordiamo, sì, che sono aperte le iscrizioni per il corso di direttore sportivo da parte dell'Università Online e Campus. I candidati che avranno frequentato almeno l'80% delle 144 ore previste, che sono tutte online, potranno accedere all'esame finale. Ci sarà un esame scritto intermedio per il quale andrà presentato un elaborato, un project work oppure una tesina da discutere davanti alla commissione esaminatrice universitaria. I contatti, ci sarà anche il Welcome Day a Roma, anche il Graduation Day verrà effettuato nella capitale. I contatti sono via mail corso.ds@unicampus.it e telefono alla sede di Reggio Calabria, il polo di studio di Reggio Calabria, 0965 89 0413. Ma il direttore Martino ne sa qualcosa di questo corso? Per caso fa parte della commissione?
0: No, io ho avuto l'onore nel primo corso indetto dalla eCampus, ho avuto l'onore di essere stato prescelto tra i docenti di quel corso. Devo dire che al di là dell'importantissimo risultato finale, perché i docenti vengono selezionati, vengono scelti, così come anche i corsisti, soprattutto quando superano un certo numero, e le campus nel primo corso ha dovuto lasciare fuori, proprio perché erano in sovrannumero, 12 corsisti, potevano parteciparne massimo 50. Docenti di grande qualità, quando dicono sia a livello nazionale sia a livello internazionale è la verità, perché ci sono stati dirigenti sportivi di altre federazioni europee che sono intervenuti, e giuristi sportivi di grande qualità, e poi l'organizzazione perfetta, curata in ogni minimo dettaglio dall'avvocato Gian Domenico Stilo. Io ho avuto, come dicevo prima, non solo il piacere di essere stato e l'onore di essere stato prescelto come docente, ma poi anche di aver fatto parte della commissione esaminatrice, e quindi di essere stato invitato nella sede centrale nazionale di Roma della eCampus. Insomma, se dovessi consigliare un aspirante dirigente sportivo o direttore sportivo, direi sicuramente non perdetevi l'occasione, perché dal punto di vista dell'organizzazione, della qualità dei docenti e della organizzazione dell'università, credo che di meglio non si possa trovare. E poi la cosa bella che ho visto, l'assistenza continua, cioè dire, una volta terminato il corso non si diventa direttori sportivi, devi andare a sostenere gli esami a Coverciano, perché l'abilitazione la dà sempre il settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dall'avvocato Stilo agli altri componenti, vederli attenti anche alla fase finale a Coverciano, è stato significativo. E poi so perfettamente che l'università si interessa dei corsisti e del loro percorso anche post abilitazione a direttore sportivo. Magari ci sarà qualche società che chiamerà l'avvocato Stilo per domandare: ho bisogno di questo profilo, eccetera eccetera, e magari dirà: prendi Paolo Ficara piuttosto che Andrea Benedetto.
2: Abbiamo intanto una telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, Michele da Torino.
1: Ciao Michele.
2: Ciao Michele, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Prima delle riflessioni e di parlare della partita, volevo chiedere a voi, siccome appunto noi tifosi del nord siamo molto lontani, dopo questa sconfitta, che aria si respira in città? Cioè, prevale l'ottimismo o, come spesso accade, basta una sconfitta per demoralizzare l'ambiente. Quindi vi faccio prima una domanda.
1: Sì,
3: poi
1: sì, direi come quando abbiamo perso con la Sanremese in precampionato, magari te l'hai rivista tu quella partita, perché sì, lì vicino è uguale, insomma.
3: Immaginavo. Allora, io ho sentito anche un po' i discorsi di stamattina, anche la trasmissione di ieri. La mia riflessione è questa: bisogna capire da quale passaggio, cioè per quale motivo noi dovremmo stravincere il campionato, no? Perché noi eravamo partiti per vincerlo, no? Adesso ci stiamo praticamente creando un problema da soli, no? Stiamo parlando di record, ho sentito poco fa anche che ci intestardiamo forse a pensare di fare i record. Quindi mi sono andato a vedere anche con quanti punti ha vinto il Trapani, no? Il Trapani 94 punti, non aveva neanche mai perso una partita. Il Siracusa ho visto che ne ha perse 4 due anni fa, no? Ogni 7-8 partite ne ha persa una. Quindi questo ci deve anche diciamo un po' far pensare, no? Ogni 7-8 partite comunque il Siracusa, che ha vinto di un punto sulla Regina, ha comunque perso 4 partite nell'arco dell'intero campionato. Quindi questa è la prima riflessione. Secondo me dobbiamo vincere il campionato, ma non intestardirci per continuare a vincere 3-0, 4-0, perché questo pensiero, retropensiero, è dato dalle prime prestazioni, dal primo 7-0, dal primo 5-0. Però adesso stiamo cercando, cioè abbiamo già visto due formazioni molto quotate, cioè o comunque organizzate, solide, Ligia Virtus, il Trapani, e adesso ci sarà la Vibonese, che secondo me più o meno non si discosterà molto, no? Quindi guarda, prima riflessione. La seconda riguarda gli attaccanti. Io ho detto, lo ribadisco, parlerò in modo sbilanciato a partire dalla decima giornata, no? Quando sarà almeno un terzo di campionato in archivio. Quindi al momento non mi sbilancio, faccio solo, ecco, una piccola riflessione, dico, ma alla sesta giornata comunque i due attaccanti hanno fatto un gol a testa, ma più che altro io contro il Trapani ho guardato bene come stoppavano la palla, come partecipavano al gioco, come aprivano sulle ali, come difendevano il pallone, e quindi inizio a dire su porta, difesa e centrocampo sono abbastanza sicuro, le certezze credo che le abbiamo tutte. Sull'attacco inizio a essere un po' titubante, ma vediamo, c'è la partita appunto in Coppa Italia, vediamo anche più avanti come va. Quindi queste sono le mie riflessioni.
2: Sì,
1: va bene,
2: grazie Michele, come sempre.
3: Grazie, vi ascolto, ciao.
2: Allora, io parto dalla seconda, perché è un po' quella che preferisco, nel senso, mi piace parlare a me di attaccanti, di squadre in generale, nel senso che secondo me, come ho detto fino a ieri e come ho detto sempre, la Regina cercava altri profili lì davanti, cioè è risaputo, lo hanno saputo tutti, lo abbiamo anche detto, che il preferito della Regina era Cosimo Patierno, che aveva caratteristiche completamente diverse da chi è arrivato come Andrea Magrassi, no? Sono completamente diversi anche come struttura fisica. Detto questo, secondo me Magrassi non è proprio il bomber che noi pensavamo di avere, perché non lo è mai stato per caratteristiche. È un giocatore molto più di manovra, che però secondo me in questa categoria può tranquillamente arrivare a 10-12 gol. E poi magari dite la vostra. Secondo me in questa Regina non è necessario un attaccante da 20 gol, come magari poteva essere lo scorso anno, perché ripeto, questa è una squadra che manda in rete e manda in area di rigore tantissimi centrocampisti, tanti esterni, manda dentro le mezze ali, quindi secondo me i gol arriveranno a prescindere. Non è un caso che la squadra abbia fatto 15 gol in 6 partite, quindi sicuramente l'attacco non è tra i più forti della categoria a livello di gol, ma è un'arma che aiuterà gli altri a fare gol, e secondo me la Regina potrà vincere il campionato anche grazie a questi attaccanti che si ritrova.
1: Io sulla prima considerazione che ha fatto l'ascoltatore Michele dico che noi abbiamo la coscienza a posto, perché più che stare tutta la settimana a ripetere partita trappola, occhio, il Trapani è un finto ultimo, eccetera eccetera, noi più di questo non potevamo dire e avvisare. Per quanto riguarda la composizione dell'attacco, se sei d'accordo Andrea, dopo la pubblicità io vorrei sentire il parere del direttore Gabriele Martino, perché all'inizio trasmissione ci ha accennato che a suo avviso l'organico non è completissimo. quindi vorrei sentire la sua risposta tra poco.
2: Va bene, andiamo in pubblicità e poi il direttore Martino ci dirà qualcosina in più. A tra poco.
4: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.
5: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venezia.

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: Rieccoci in diretta per continuare ad analizzare quella che stiamo vivendo, ovvero la stagione della regina. Abbiamo promesso un parere da parte del direttore Martino sull'attacco della regina, perché devo essere sincero, nelle ultime settimane è stata un po'
1: la nota dolente,
0: nel senso, più che altro noi riceviamo sempre feedback da parte dei nostri ascoltatori e l'attacco è quello che porta più perplessità, nel senso, non che venga criticato, che però non mette in sicurezza come il resto della squadra i tifosi. Lei cosa ne pensa di questo attacco?
2: Diciamo, poi desidererei tornare un pochino su qualche considerazione che aveva fatto il nostro ospite che è intervenuto da
0: Michele,
2: Torino.
0: Michele da Torino.
2: Ma io mi sono espresso prima, speravo di essere stato chiaro. La regina ha un potenziale di giocatori forte in tutti i reparti, compreso l'attacco, che però non è riuscito finora a segnare molto. Lasciamo stare che in una partita sei riuscito a segnare 7 gol e in un'altra mi pare 5.
0: Sì.
2: Quelle sono cose che accadono raramente. Nelle altre partite tu hai segnato un gol, mi pare, con la Nuova Egea, un gol a Modica, nessun gol a Trapani. Ho due gol con la Nuova Egea. Insomma, non hai dimostrato una capacità realizzativa importante. Poiché invece i giocatori sono importanti, e allora probabilmente va rivisto qualcosa sul piano delle scelte degli uomini e della loro utilizzazione dal punto di vista tattico, come hai detto tu. Io resto di questa convinzione. Non mi pare che fin oggi siano spiovuti in aria tantissimi cross per Magrassi, non mi pare che siano stati fatti tantissimi passaggi filtranti per gli attaccanti, sia che abbia giocato da solo Magrassi o con la sottopunta Guida o Alma, sia che abbiano giocato anche insieme Magrassi e Allo, non mi pare che ci siano state queste cose. Io ritengo che al netto della utilizzazione dei tre davanti, poiché hai gli esterni forti e poiché anche l'attaccante centrale di buona qualità, io credo che attraverso il lavoro, e so, malgrado le porte chiuse, ma ci sono anche le finestrelle, no? Dalle quali magari qualche
3: spiffero,
2: qualche collaboratore. No, a me piace tenermi informato, magari da qualche finestrella mando qualche collaboratore per vedere come lavorano, perché mi interessa sempre seguire, tenermi aggiornato, studiare come lavorano, come non lavorano. Ora mi raccomando, non chiudete pure le finestre. Dicevo che attraverso il lavoro sul campo, settimanale, giornaliero, quotidiano, costante, e sono sicuro che l'allenatore del suo staff lo stiano facendo, riesci, secondo me, a migliorare la capacità realizzativa di questa squadra, che è notevole. Per cui più che incompleta dal punto di vista degli uomini, io credo che al momento sia incompleta dal punto di vista delle trame di gioco, dello sviluppo della trama offensiva. Ecco, io credo questo. L'ascoltatore torinese al quale credo dobbiamo non solo salutarlo ma anche ringraziarlo, perché seguire la regina da così tanta distanza è sicuramente da applausi. Dice: non dobbiamo stravincere il campionato, dobbiamo solo vincere, eccetera, eccetera. Io credo che, e l'ho detto, ho grande stima dei giocatori, dei giocatori al servizio della maglia Amaranto, e ho detto e l'ho ripetuto anche oggi che le loro caratteristiche, le loro qualità complessive facciano sì che devi che devi metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. E per tutta la considerazione anche giusta che facevi tu, Andrea, dicembre un altro campionato, tutti molleranno, la regina deve vincere con netto anticipo il campionato, e io sono sicuro, sono convinto, oltre che speranzoso, che la regina ci riesca, debba ambire a poter vincere la Coppa Italia, proprio perché il valore dei giocatori è tale, e poi l'allenatore sa come si vince la Coppa Italia, avendola vinta, mi pare, qualche anno fa.
1: Sì, a Ravenna.
0: Certo. Che poi gli ha consentito di andare in Serie C.
2: Sì.
3: Ne sappiamo qualcosa.
2: Perché vincere aiuta a vincere.
1: È vero.
2: E perché ho detto prima... che pur se tra i dilettanti fregiarsi di titoli va bene, anzi io dico che bisogna lavorare per tenere sempre al massimo la concentrazione e la motivazione dei calciatori, di tutti i calciatori, con questa forma mentis. Dobbiamo vincere bene, dobbiamo... chiedeva del clima che si respira. La gente di Reggio, lo sportivo, gli sportivi di Reggio devono, al di là della vittoria, perché tutti pensiamo che vinciamo il campionato, ma al di là della vittoria è importante che faccia pace con la regina, che faccia pace con il calcio, che vada allo stadio con la certezza di vedere una bella vittoria, non una vittoria, con la convinzione di andare a vedere belle partite, cioè dire non dice ma ci sono anche gli avversari, viva Dio, ma ci sono anche le qualità dei singoli, e sono nettamente appannaggio dei giocatori Amaranto.
0: È vero, è vero. Pronto, buongiorno.
4: Salve, buongiorno, sono Giuseppe.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve, senta, richiamo perché questa domenica ho mandato una richiesta di collaborazione via mail, in quanto sono autore di un podcast giornaliero, L'Almanacco in Tasca.
3: Però e serve una tasca bella grande per fare tre l'almanacco, eh?
4: Non ho capito.
3: Serve una tasca bella grande per far entrare un almanacco.
4: No, ci vuole tanto impegno per fare un almanacco.
3: Ok.
4: E quindi niente, forse sono autore di un podcast che è già in onda su diverse radio, e forse per essere interessati anche voi.
0: Però non deve parlare con noi, non decidiamo noi cosa mandare o meno. Deve provare a chiamare l'editore, ecco. Quindi.
4: Sì, io ho mandato la mail, a me non mi sembra di dire se la mail è giusta.
3: Noi siamo in diretta, siamo comunque, in diretta. Cioè, giusto specificarlo all'ascoltatore, esatto. Perché non magari...
0: siamo in diretta, quindi provi a richiamare più tardi.
4: A chi devo chiamare? Chi chiamo?
0: E non so in questo momento indirizzarla, sinceramente, il numero è giusto, quindi provi a richiamare, forse rispondono dall'altro telefono.
4: Va bene, provo dall'altro. Salve, grazie.
3: Va bene, grazie. Allora, la chiave di lettura che ha offerto il direttore Gabriele Martino è molto interessante, oltre che condivisibile. Io solo una cosa mi preme sottolineare, a corroborare il discorso. a me dispiace quando viene preso Magrassi un po' come bersaglio, come sta succedendo in questi giorni, perché Magrassi al primo cross ha fatto gol contro l'Avola, al secondo cross gli è arrivato, ha fatto la traversa che ha propiziato poi il vantaggio che è stato decisivo nello sbloccare, nel vincere il match contro Ligia Virtus. Altri palloni giocabili, cioè occasioni sbagliate da Magrassi, sicuramente io non ne ricordo a Capaci. C'è un calciatore che non è stato proprio servito, quindi sono mancati i rifornimenti per gli attaccanti, a prescindere se si giochi con una punta centrale, con due punte, con tre punte, non sono arrivati i rifornimenti. Cioè questa è una regina più da inserimento dei centrocampisti, perché abbiamo visto tanti gol e quindi tante maniere per arrivare al gol, e non è vero che gli attaccanti l'hanno segnato, perché Reis comunque i suoi gol ne ha fatti due in Coppa Italia, uno subito che ha sbloccato il match contro il Licata, e poi non l'abbiamo più visto sto ragazzo, l'abbiamo visto a Modica, poi si è fatto male e non l'abbiamo più visto. Iallo non ha fatto la preparazione né con noi né con la Vispesaro, Magrassi l'avrà fatta col Milan Futuro, non è la stessa cosa perché già sapeva di doversene andare. Reis l'ha fatta con i compagni e ha mostrato subito un certo tipo di intesa. Dipende anche dal livello di intesa che si crea tra compagni?
2: Sì, sì, sicuramente. Alcune volte avere giocatori tutti forti non è che ti aiuti tanto. Che voglio dire? Allora, Magrassi ha giocato con Iallo. Magrassi ha giocato con Guida sottopunta, seconda punta, chiamiamola come vogliamo.
3: Ed era la prima volta che si conoscevano.
2: Magrassi ha giocato con Alma, seconda punta. Ha cambiato sempre partner, tra l'altro con caratteristiche diverse, a parte i due piccoletti. Per cui non mi pare proprio il caso di menare la croce su Magrassi. Sono convinto che non solo riuscirà a fare gol, ma poi è uno che sa, che ha anche merito nei gol degli altri, proprio perché uno sa appoggiarsi con la squadra, gli piace giocare, sa fare sponda. Non credo che manchino la soluzione, manchino le soluzioni degli uomini. Io credo che ancora bisogna lavorare per trovare le soluzioni nelle giocate.
3: Ci sono i saluti affettuosi di Nino Federico al direttore Gabriele Martino, e poi Gianni Pinto che scrive: un saluto al direttore Martino, credo che più che l'attaccante la regina ha bisogno di un cambio modulo, con i calciatori che ha si potrebbe pensare ad una difesa a 4 e sbizzarrirsi sul resto della formazione. Un saluto da Carmagnola, quindi in Piemonte ci abbiamo parecchi ascoltatori. Lenna è in stato di agitazione, quindi cominciano, ecco, c'è nulla di nuovo sotto il sole, direttore, è un girone o una categoria, non so gli altri gironi onestamente, però nel nostro girone ogni anno ce n'è una, è una volta l'Acragas, quest'anno Lenna, sperando che sia la cosa risolvibile e soprattutto che resti un caso isolato.
2: Ma questo purtroppo lo si vuole chiamare calcio dilettantistico, chiamiamo come vogliamo, assistiamo a squadre in difficoltà, nettamente in difficoltà sul piano economico-finanziario, perché questo è uno dei campionati più dispendiosi, non perché spendi tantissimo, ma perché il più delle volte incassi molto meno di quanto spendi. Se spendi 1 incassi 5, se spendi 5 incassi 2, quindi e poi sul piano organizzativo io ho sempre detto che questo è il campionato più difficile, non il girone, il campionato è più difficile. Ci sono 9 gironi, 100 mi pare 62 squadre, una cosa del genere, solo per 9 promozioni, su 160 squadre solo 9 vincono il campionato. le strutture spesse volte sono fatiscenti, e assisti a delle iscrizioni che dopo appena 5 giornate ti accorgi che era meglio non iscriverle.
3: Dunque si è tenuta nel frattempo, chiedo scusa, la giunta del CONI, che doveva decidere se commissariare la VGC, quindi una decisione che adesso verrà ratificata dal consiglio che si riunisce alle 14, quindi alle 13 la giunta già sapevano evidentemente, tant'è che alle 14 c'era già convocato il consiglio del CONI ed è stato approvato il commissariamento nella FIGC, e quindi l'attuale presidente Giovanni Malagò verrà commissariato dal commissario Giovanni Malagò, che non è un omonimo, è proprio lui.
2: Non saremmo,
3: ce la spiega un attimo,
2: non saremmo in Italia.
3: Gatto pardo,
2: ecco. Non saremmo in Italia. Sappiamo bene che era stata contestata per la prima volta l'elezione del presidente federale nella persona di Malagò, perché non candidabile in quanto non tesserato per alcuna delle federazioni italiane, delle federazioni sportive italiane, infatti era presidente del CONI. Il ricorso viene accettato e quindi la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio non può essere a favore di Malagò. Fatta la legge, trovato l'inganno, facciamo il commissario, commissariamo la FIGC e nominiamo Malagò.
3: Per chi non l'avesse capito, alle prossime elezioni che si terranno entro 90 giorni si candiderà Malagò, che certo. C'è anche grossa possibilità che sia candidato unico.
2: Certo. Diciamo che
3: guardiamo il lato positivo, almeno non perdiamo l'europeo.
2: Il lato positivo è che comunque a capo della federazione c'è un uomo di sport che ha fatto tanto bene nel CONI, che sia per quanto organizzato per come organizzato, per quanto ottenuto dagli atleti italiani nelle varie discipline in tutti questi anni, e quindi una volta che il presidente Gravina, che se non ricordo male, quando fu eletto presidente, ora la memoria può darsi che mi inganna, ma non credo, quando fu eletto Gravina presidente federale, mi pare che nemmeno lui fosse tesserato.
3: No, perché era già presidente della Lega Pro.
2: E quindi nemmeno lui però era un tesserato di altre federazioni. Eppure allora non fu fatto alcun ricorso, stavolta sì. Quindi diciamo si è scelto la persona. Io sono convinto, al di là poi delle simpatie o antipatie che si possono nutrire nei confronti dell'ex presidente del CONI, dell'ex presidente della federazione e del futuro commissario della FIGC, al di là delle simpatie o antipatie che si possono nutrire, io credo che il passato parli a suo favore e sono convinto che anche nella Federazione Italiana Gioco Calcio farà cose buone. Basta che comunque abbia la forza e forse anche il coraggio di poter cominciare ad apportare nuove forme del calcio in Italia, nuove forme nei campionati di calcio italiani.
3: Allora, direttore Gabriele Martino, prima di passare ad altri argomenti, perché la domanda sulla multiproprietà l'abbiamo fatta a tutti, figuriamoci se non la facciamo a lei, e deriva da questo tema, le vorrei chiedere qualcosa anche su Silvio Baldini, però l'ambiamo l'argomento Under 21 per dire che ieri,
2: che divertimento,
3: a vedere l'Under 21 a Pescara, abbiamo visto insieme il ministro dello sport Abodi, Claudio Ranieri, direttore tecnico della FIGC, eccetera eccetera. Giovanni Malagò invece era la nazionale maggiore per conto suo, accanto a Simonelli, a livello di impatto visivo insomma abbiamo malignato. E che Malagò esca rinforzato da questo stato dell'arte che lo vede, diciamo, commissario di se stesso, non ci sono dubbi. Ne esce indebolito più il ministro dello sport o più l'Italia come faccia, come figura?
2: No, da questo, da queste prime valutazioni non esce bene, secondo me, il mondo politico sportivo. Però siccome non mi meraviglio più di nulla, l'esperienza ci ha ammaestrato, non mi meraviglierei se da qui a poco poi il ministro e il commissario trovino linee convergenti.
3: Ecco, a noi interessa se troveranno una linea convergente sul tema multiproprietà. Questa decisione di Malagò, che resta, diciamo, al comando, incide in che modo?
2: Ma magari in qualcosa vince Malagò e in qualche altra vince vince Abodi. E se in quella che interessa a noi vince Abodi, magari si può aprire uno spiraglio.
3: Comunque sono entrambi, almeno a parole, sono entrambi contrari alla multiproprietà.
2: Bisogna vedere cosa succederà in politica. Non sappiamo.
3: Ci sarebbe stata questa cena tra Malagò e De Laurentiis.
2: Non sappiamo, certo, poi alla fine credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. Malagò e De Laurentiis e Lotito non sono presidenti e proprietari di due
3: entità minori.
2: E quindi alla fine, secondo me, uno ha ancora, mi pare, forse un anno di deroga, l'altro magari la potrà avere. E essere d'accordo con il principio della multiproprietà o non? Personalmente non, perché poi a lungo andare si falsa. Cioè, dire, Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio salernitana il cui valore era decisamente da mercato, era decisamente nettamente superiore a quello che poi è stato costretto a
3: ricordiamo, ha dovuto vendere, anzi svendere, a 10 o 15 milioni, un club ne poteva valere
2: per cui tu non
3: 50.
2: Devi mettere nelle condizioni l'imprenditore
3: a perdere
2: questi capitali ingenti, e allora è meglio non dargli la possibilità della multiproprietà.
3: Se c'è questa regola che poi porta comporta, anzi, questo tipo di rischio. L'Under 21, che ieri è stato uno spettacolo, era obbligata a vincere con due gol di scarto e ha vinto con quattro gol di scarto, giocando a tennis praticamente. Ha fatto 6-2. Silvio Baldini è stato in Calabria di recente. Che rapporto ha con Silvio Baldini? Quanto è contento del lavoro che sta facendo, non tanto in termini di risultati, ma soprattutto a livello di lancio, di valorizzazione del prodotto azzurro?
2: A Silvio mi legano e ci legano rapporti antichi, trentennali, di stima per i professionisti e di rapporti umani. Ho avuto il piacere di conoscere Silvio fuori dal campo, fuori dai, dal rettangolo di gioco, di apprezzarne da sempre le sue grandi qualità umane. Ricordo il giorno in cui mi invitò a casa sua, e lì, per come sono stato accolto, per quello che ho visto, e lì ho capito la grandezza dell'uomo Silvio Baldini. Calcisticamente c'è stato l'anno in cui ho tentato di portarlo alla Regina, ma lui aveva preso già un impegno verbale con il presidente Zamparini, allora a Palermo.
3: Noi eravamo in A, il Palermo in B, specifichiamo.
2: No, noi eravamo in A e il Palermo era in B, ma lui mi disse: Gabriele, se Zamparini mantiene quello che mi ha detto, al di là della categoria, io vado, perché per me la parola conta più di qualsiasi contratto, io vado a Palermo, malgrado la proposta della Regina è più allettante e dal punto di vista economico e anche dal punto di vista professionale, visto che eravamo in A. E andò a finire così che Silvio andò poi al Palermo. Lui ha, come allenatore, a parte che ha delle idee,
3: ha inventato il 4-2-3-1.
2: Ha inventato il 4-2-3-1 in tutte le categorie. Io ricordo quando lui ha allenato la Carrarese, io sono andato 3 o 4 giorni perché ci sentivamo a Carrara per vedere gli allenamenti, per stare insieme, per parlare di calcio, perché è uomo di calcio, oltre che grandissima persona. Ha la grande capacità di creare gruppo. Allora, io credo che l'Under 21 impersonifichi proprio Silvio Baldini, non solo nel modo di esprimersi, con questa gioia di giocare. I giocatori giocano con gioia, tutti, con la voglia di giocare bene. Ecco, questi erano i concetti che prima volevo esprimere. I giocatori scendono in campo con gioia perché lavorano durante la settimana con gioia e vogliono vincere per la gente, i giocatori, e per l'allenatore. Cioè, dire, vedere la spontaneità dell'abbraccio, non solo di Finiche.
3: Finiche, guarda caso, c'è uno che si chiama Fini, è normale che giochi alla destra. Partiamo da questo presupposto.
2: E la gioia sincera, l'affetto sincero con il quale è andato ad abbracciare l'allenatore, addirittura baciandolo sulla guancia, dà dimostrazione di quanto ancora in alcuni ambienti, in alcune, con alcune persone, quanto ancora siano importanti i rapporti umani.

0: insomma è un gruppo vero, sincero, al di là di chi scende in campo dall'inizio o durante la partita. Non mi sorprende, perché Silvio è un ottimo allenatore, ma soprattutto una grandissima persona.
1: Allora, noi prima, insomma, prima di leggere anche un bel messaggio che ci arriva da Angelo Catalano per il direttore Martino, dato che spesso abbiamo tirato fuori questo tipo di argomento, no, e ne parlava anche Andrea Benedetto poco fa, insomma, abbiamo inseguito anche gente come Paterno quest'estate, io ricordo una regina che insegue Fantini e poi prende Dionigi, ma anche una regina che insegue, proprio per riallacciarmi al discorso di Baldini col Palermo, Pippo Maniero. Poi, a dire la verità, nell'immediato non abbiamo preso nessuno, però ci siamo rifatti a gennaio prendendo Bonazzoli, che subito si presenta facendo gol al Lotito. No, ancora non c'era Lotito, no, ancora non c'era. Però ha segnato gol alla Lazio.
0: No, c'era Cragnotti.
1: Esatto, segnò un signor portiere come Angelo Peruzzi. Ecco, tante volte noi il destino che fa sì che alla regina non sia arrivato l'attaccante desiderato, però poi quello che arriva, diciamo, a surrogare fa.
0: Ma questo sempre giornalisticamente,
1: certo,
0: perché dalla società, per bocca
1: ci,
0: delle
1: ci fate
0: società,
1: credere che volete prendere un determinato giocatore, ci prendete per i fondelli, certo.
0: La quale parla poco prima, parlava meno, parla poco ora, parlava meno prima durante la campagna acquisti. Però voi siete talmente bravi che snocciolate ogni giorno un nome come se fosse il primo della lista. La regina ha preso Magrassi non perché era svincolato, perché l'ha voluto,
2: certo,
0: l'ha cercato, ha creato tutte le premesse perché facesse la risoluzione. Voglio dire, era un obiettivo importante per il direttore e per l'allenatore. Però mettiamolo nelle condizioni che giochi meglio.
1: Infatti
2: no, ma sono d'accordo. Poi, tra l'altro, non dobbiamo commettere l'errore di parlare di Magrassi come se fosse l'ultimo arrivato. Parliamo di un attaccante di 34 anni, che ha giocato la maggior parte della sua carriera in Serie B e negli ultimi anni era sceso in Serie C, poi con il Milan Futuro, dove comunque, oltre al discorso che vai a giocare in Serie D, secondo me pesa anche il fatto che vivi poi una realtà completamente diversa, perché lui si è allenato poi nella prima squadra del Milan con Modric, con Leao, con tutti questi campioni, quindi chiaramente ha avuto un peso anche nella scelta di scendere di categoria.
0: Ma poi la differenza degli avversari è importante.
2: Chiaramente.
0: Cioè, a dire, non era mai, credo, andato a giocare a Capaci o infatti, a Modica. E quindi anche il conoscere non solo gli impianti, ma anche la tipologia degli avversari che incontri, non è facilissimo, così come non è facile per l'allenatore trovare la quadra,
2: certo,
0: tre mesi di lavoro.
1: Angelo Catalano, il direttore Martino rappresenta un simbolo della regina, uomo per bene, d'altri tempi, dotato di grande cultura e di un intelletto non comune. È sempre un piacere ascoltarlo parlare. Un caro saluto e un sincero ringraziamento per ciò che continua a trasmettere con il suo esempio. E chissà, visto il passato con la società Lazio, magari un rientro in gioco con la nostra regina. E lascia puntini sospensivi.
0: Grazie per le belle parole.
2: Arriva anche un altro saluto da parte di Pino, infermiere UTIC del GOM di Reggio Calabria, per il direttore. Dice: complimenti per la trasmissione, un saluto caloroso.
0: Grazie Pino.
2: No, beh, sicuramente ci sono tante situazioni che oggi abbiamo snocciolato con il direttore Martino, situazioni che abbiamo provato ad analizzare, ma chiaramente resta altissimo l'ottimismo, perché la proprietà, l'organico societario, la squadra che è stata messa in piedi fanno pensare che tutto possa andare per il meglio e non sarà sicuramente una sconfitta o due.

0: cambiare poi il reale valore di questa squadra. Quindi io, nel ringraziare il direttore Martino, lo saluto e spero di rivederlo molto presto qui nei nostri studi.
1: Grazie Andrea, grazie a te per l'invito.
0: E grazie ovviamente a Paolo Ficara, con il quale però ci rivediamo ovviamente domani.
2: Ciao Andrea, grazie a tutti.
0: Ciao ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo domani, voi continuate a seguire i canali di Turing. Ciao.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Sono 45 le misure di prevenzione personale emesse o proposte dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria nel mese di settembre. Il bilancio della questura comprende 5 DASPO, 5 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 13 avvisi orali e 12 da CUR. Avanzate inoltre 7 proposte di sorveglianza speciale, mentre 3 provvedimenti sono stati applicati dal Tribunale.
3: Un passo indietro sui sottosegretari, 7 milioni risparmiati sul referendum e un fondo complessivo da 15 milioni per fronteggiare il caro carburante. È quanto deciso dal Consiglio regionale della Calabria al termine di una seduta che ha intrecciato emergenza economica e scontro politico tra maggioranza e opposizione. Il Consiglio ha infatti approvato l'emendamento del presidente Roberto Occhiuto che stanzia complessivamente 15 milioni di euro, 7 provenienti dalle somme destinate alla consultazione referendaria e altri 8 dall'avanzo disponibile del rendiconto regionale. Occhiuto ha definito il provvedimento il massimo intervento possibile da parte della regione, sottolineando come le misure più generali sul prezzo dei carburanti siano di competenza del governo.
4: Oltre 2,5 kg di droga sono stati sequestrati questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria, che hanno arrestato un giovane sottoposto ad obbligo di dimora che era scattato in precedenza per fatti analoghi. In seguito alla perquisizione domiciliare, all'interno della camera da letto sono stati trovati circa 1 kg di marijuana e 85 grammi di hashish. Estendendo la perquisizione è stato trovato un ulteriore 1,5 kg circa di marijuana, con il quantitativo complessivo sequestrato che supera quindi 2,5 kg. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Arghillà.
5: Lo sport.
6: Una sconfitta può starci, meno il modo in cui è arrivata. La Regina viene piegata da un ottimo Trapani e incassa il primo passo falso della stagione, al termine di una gara nella quale gli Amaranto hanno sofferto più del previsto e sono riusciti a incidere pochissimo. Nella dinamica del gol che ha deciso la partita probabilmente c'è buona parte della prestazione della squadra di Marchionni. Una serie di disattenzioni, 2 duelli aerei persi e una gestione difensiva troppo passiva. Baldan nel dopogara ha parlato di una grave disattenzione e di una rete subita sugli sviluppi di una rimessa laterale. In realtà l'azione parte dal portiere Simoni, rimessa dal fondo. Il Trapani riesce a vincere 2 contrasti di testa consecutivi, il secondo è quello di Lamin Yallov a ridosso della panchina Amaranto. L'attaccante trova il tempo per involarsi, entrare in area indisturbato, ricevere nuovamente la sfera dal compagno e depositare in rete. Una situazione nella quale la difesa regina si è fatta trovare completamente impreparata. Questa volta nulla ha potuto Lago Nigro, che in precedenza aveva già tenuto in piedi la squadra con almeno 2 interventi decisivi. La sconfitta di Trapani porta con sé anche una serie di prime volte negative per la regina. Gli Amaranto perdono infatti l'imbattibilità in campionato. Incassano la prima rete stagionale dopo 6 clean sheet consecutivi. Considerando anche la Coppa Italia, e sempre per la prima volta in questa annata, chiudono una partita senza riuscire a segnare. 3 dati che raccontano meglio di altri una domenica storta, arrivata dopo un avvio quasi perfetto. C'è però da registrare anche quanto accaduto nel resto della giornata. Nella sesta di campionato sono cadute tutte le altre squadre che erano ancora imbattute: San Biasi, Praia Tortora e Siracusa. Nel girone I dunque non esistono più squadre senza sconfitte, tutte hanno almeno un passo falso. Per la regina arriva quindi il momento di analizzare gli errori, soprattutto quelli commessi nella gestione delle situazioni difensive e nella capacità di rendersi pericoloso negli ultimi metri. La battuta d'arresto di Trapani interrompe la serie positiva, ma soprattutto offre materiale sul quale lavorare in vista dei prossimi impegni.
1: Touring 104. Informazione e passione.
7: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: 104.
9: Che nome dà

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri, portandosi al 4° posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
9: Smash It's Up Chart.
8: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Touring 104.
4: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 trasmessi su Touring.

0: Touring 104 Notizie.
1: Sono 45 le misure di prevenzione personale emesse o proposte dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria nel mese di settembre. Il bilancio della questura comprende 5 DASPO, 5 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 13 avvisi orali e 12 da CUR. Avanzate inoltre 7 proposte di sorveglianza speciale, mentre 3 provvedimenti sono stati applicati dal Tribunale.
2: Un passo indietro sui sottosegretari, 7 milioni risparmiati sul referendum e un fondo complessivo da 15 milioni per fronteggiare il caro carburante. È quanto deciso dal Consiglio regionale della Calabria al termine di una seduta che ha intrecciato emergenza economica e scontro politico tra maggioranza e opposizione. Il Consiglio ha infatti approvato l'emendamento del presidente Roberto Occhiuto che stanzia complessivamente 15 milioni di euro, 7 provenienti dalle somme destinate alla consultazione referendaria e altri 8 dall'avanzo disponibile del rendiconto regionale. Occhiuto ha definito il provvedimento il massimo intervento possibile da parte della regione, sottolineando come le misure più generali sul prezzo dei carburanti siano di competenza del governo.
3: Oltre 2,5 chili di droga sono stati sequestrati questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria, che hanno arrestato un giovane sottoposto ad obbligo di dimora che era scattato in precedenza per fatti analoghi. In seguito alla perquisizione domiciliare, all'interno della camera da letto sono stati trovati circa 1 chilo di marijuana e 85 grammi di hashish. Estendendo la perquisizione è stato trovato un ulteriore 1,5 chili circa di marijuana, con il quantitativo complessivo sequestrato che supera quindi i 2,5 chili. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Arghillà.
4: Lo sport.
5: La sconfitta può starci, meno il modo in cui è arrivata. La Regina viene piegata da un ottimo Trapani e incassa il primo passo falso della stagione, al termine di una gara nella quale gli Amaranto hanno sofferto più del previsto e sono riusciti a incidere pochissimo. Nella dinamica del gol che ha deciso la partita probabilmente c'è buona parte della prestazione della squadra di Marchionni. Una serie di disattenzioni, 2 duelli aerei persi e una gestione difensiva troppo passiva. Baldan nel dopogara ha parlato di una grave disattenzione e di una rete subita sugli sviluppi di una rimessa laterale. In realtà l'azione parte dal portiere Simoni, rimessa dal fondo. Il Trapani riesce a vincere 2 contrasti di testa consecutivi, il secondo è quello di Lamin Yallov a ridosso della panchina Amaranto. L'attaccante trova il tempo per involarsi, entrare in area indisturbato, ricevere nuovamente la sfera dal compagno e depositare in rete. Una situazione nella quale la difesa regina si è fatta trovare completamente impreparata. Questa volta nulla ha potuto Lago Nigro, che in precedenza aveva già tenuto in piedi la squadra con almeno 2 interventi decisivi. La sconfitta di Trapani porta con sé anche una serie di prime volte negative per la regina. Gli Amaranto perdono infatti l'imbattibilità in campionato. Incassano la prima rete stagionale dopo 6 clean sheet consecutivi. Considerando anche la Coppa Italia, e sempre per la prima volta in questa annata, chiudono una partita senza riuscire a segnare. 3 dati che raccontano meglio di altri una domenica storta, arrivata dopo un avvio quasi perfetto. C'è però da registrare anche quanto accaduto nel resto della giornata. Nella 6ª di campionato sono cadute tutte le altre squadre che erano ancora imbattute: San Biasi, Praia Tortora e Siracusa. Nel girone I dunque non esistono più squadre senza sconfitte, tutte hanno almeno un passo falso. Per la regina arriva quindi il momento di analizzare gli errori, soprattutto quelli commessi nella gestione delle situazioni difensive e nella capacità di rendersi pericoloso negli ultimi metri. La battuta d'arresto di Trapani interrompe la serie positiva, ma soprattutto offre materiale sul quale lavorare in vista dei prossimi impegni.
0: Touring 104. Informazione e passione.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
8: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
9: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Smashiți-a pe ceartă.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscati Noman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio è adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di

0: fiducia sugli articoli della legge elettorale il servizio della redazione.
1: Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: A Bologna nella serata di ieri due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. Due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, con due auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti

0: Ciao Ale.
1: Ciao baby.
0: Giusto qua che non so che è successo.
1: Ciao ciao baby, come stai baby?
0: No, bene bene, adesso meglio, meglio, molto meglio,
1: molto
0: devo dire
1: meglio.
0: Molto meglio, cioè, com'è la situazione fuori? Cioè, caldo?
1: La situazione fuori tiepida.
0: Lo chiedo perché tua nonna.
1: Tiepida.
0: Ma è buio? No.
1: Quasi.
0: Ok. Che meraviglia, siamo già arrivati al 6 di ottobre,
1: sì.
0: E bellissimo, cioè
1: è
0: bellissimo. Oggi ricordiamo che arriveremo fino alle 19, poi
1: sì.
0: Come ogni martedì
1: abbiamo una serie di cose.
0: Sì, sì. Ciao, ringrazio Nick per la super regia. Grazie Nick. E
1: ciao,
0: una
1: Nick.
0: Serie di cose. Alle 19 c'è Pepe Dattola.
1: Mm.
0: Purtroppo la Viola ha perso in casa, mannaggia.
1: Vabbè.
0: Domenica.
1: Ci può stare, dai.
0: Sai, 1-1, dai. Una vita fuori. Una... E ci sarà oggi con Pepe Dattola, ospite Tafly, il giocatore della Viola.
1: Ma quindi, come insomma... sei informato?
0: No, me l'ha detto lui prima. Ma te lo puoi dire un pochettino di volte. Quindi alle 19 Tafly, se volete mandare messaggi.
1: O comunque seguirlo per sapere appunto quali saranno gli argomenti clou di questa Viola stagione 2026-2027.
0: Bello, bello, dai, siamo già alla seconda partita già fatta,
1: sì.
0: Quindi insomma cioè, un campionato bello anche perché Serie B nazionale, tanta roba.
1: Vabbè.
0: Che meraviglia ragazzi, siamo in diretta anche oggi, no? Stavo osservando alcune canzoni da mettere, dai partiamo. Cioè siamo già partiti con gli U2, però, anzi U2. Ieri ho detto una bestialità.
1: Sì.
0: C'era un titolo di una canzone che c'era proprio il tipo 84.
1: Okay.
0: Io ho detto 84 e poi il titolo in inglese. Dall'altra parte c'era un tecnico della radio che ha guardato, ma 84. No, no, scusami.

0: Poi non so, dobbiamo chiedere a Eugenio, mio amico, se il titolo, se, cioè Bausa, è giusto Bausa Eugenio? Chiediamo a te che sei bravo.
1: Bausa è l'artista?
0: Sì, sono
1: ciao Eugenio.
0: Ciao Eugenio, ci sei?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Eugenio. Cioè guardi Eugenio, microfono super professional.
1: È vero, cioè, la prima cosa che ho notato.
0: Ma mi hai scritto che devi, cioè, devi viaggiare tra un po', quindi dobbiamo tenere poco, no?
3: Sì, esatto, purtroppo c'è un treno a breve, se no sarei rimasto lì.
1: Ma dove devi andare, Eugenio?
0: Vabbè, giù, lui già andato.
3: Sono già andato in testa nel frattempo, sì. No, adesso devo andare a Roma perché ho un corso per gli studi che faccio di economia, quindi bravo, mi aspettano a Roma perché poi domani ho lezione.
1: Bravo, bravo.
0: Che incredibile, bravo. Quanti personaggi incredibili sforna la radio.
1: Esatto, però tu mi dicevi che lui ha dato vita a un qualcosa, ha creato qualcosa.
0: Lui sì, lui c'ha anche un'etichetta, Eggy, parla tu che hai l'etichetta discografica pazzesca, no? Tra le tante cose.
3: Adesso non è che qua siamo alla Sony Music Records, comunque.
0: Eugenio Records.
3: Ho creato un'etichetta discografica indipendente qualche anno fa durante il Covid che si chiama Fresh Vibes Artist, quindi l'etichetta degli artisti dalle onde fresche. Ed è un'etichetta dedicata un po' a tutti, ogni genere, ogni età, non c'è diciamo un limite. L'importante è avere il talento che poi può crescere anche nel percorso all'interno della stessa etichetta. Noi seguiamo i ragazzi anche prima dei 18 anni e li aiutiamo a livello artistico a crescere anche magari con lo strumento, con la voce, e poi pubblicano canzoni, le promuoviamo, le facciamo girare.
1: Wow.
3: È una rete di tanti ragazzi e ragazze in tutta Italia.
1: Ah sì?
0: Sì, grazie a lui, tra le altre cose, ma non soltanto italiani, abbiamo intervistato un
3: anche internazionali.
1: Perdonami Eugenio, come fate a reclutarli? Cioè, sono loro che contattano voi oppure voi ascoltate un brano e magari vi proponete? Com'è il discorso?
3: Sì, allora, nel nostro sito freshvibesartist.com c'è il modulo per proporsi, si può fare proprio la candidatura, quindi chiunque può iscriversi e poi noi diamo un esito sia in caso positivo che negativo. Molte etichette non ti rispondono quando non gli interessa, invece noi rispondiamo dando le motivazioni del perché no.
0: Okay. Professore Eugenio.
1: Esatto.
3: Oppure alcune persone si propongono, magari siamo in diretta su TikTok e facciamo tipo questa sera ascoltiamo canzoni e la gente si propone e poi noi li selezioniamo.
1: Bellissimo. Molto originale. Senti, è la prima volta che lo sento.
0: Bravi, no? Interessante. Senti Eugenio, io ho sentito la canzone. C'era, pensavo fosse Mica a un certo punto e spuntasse.
1: Vero?
0: Bellissima. Cioè, è vero.
1: Se tu dici così, sono curiosa, però.
0: Bellissima. Sunflower. Sono i girasoli, giusto? Sunflower.
3: Sì, i girasoli.
1: Dai, i miei fiori preferiti.
0: Dai.
1: Bravo,
0: sentiamo,
1: Eugenio.
0: Dai.
1: Sì.
0: Dai,
3: ascoltiamo.
0: Edgy. Senti, devo chiamare Edgy? Edgy? Va bene?
3: Sì, dai, per oggi sono Edgy.
0: Edgy. International.

0: che bella!
1: Wow!
0: Che bella!
1: Mi piace!
2: Grazie!
0: Ma Eugenio, meri tu veramente? Cioè, si è messo la parrucca,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: fatto?
2: Sì, ero
0: cioè?
2: Veramente io. Ero
1: ma
2: veramente
1: bella!
0: Bello, anche i doppi cori, che sono, cioè, bellissima!
2: Sì, calcolate che questo è il progetto più grande che abbia mai fatto da quando ho iniziato a scrivere musica, perché qui ci sono circa 50 tracce tra strumenti e voci. Ah. Ci sono almeno 7 cori, 8 cori, sono tutte le mie voci, dove faccio la prima, terza, la quinta, falsetto, basso.
1: Oddio.
2: Ho cercato proprio di dare un effetto surround anche al brano.
1: Ma tu quindi cioè parti proprio come hai studiato musica, cioè nel senso
2: sì, ho studiato musica, okay, per oltre 10 anni, pianoforte, solfeggio, canto, e poi da lì ho un po' trasformato questa passione, l'ho unita allo studio dell'economia, del marketing, e da qui è nata anche l'etichetta, appunto, e tutto quello che faccio adesso.
1: Bravo.
0: Bravo veramente. No, complimenti, perché cioè notevolissima, no, cioè, pensavo che eri andato in uno studio a Londra con gli archi.
1: Ma Eugenio, quando ci vieni a trovare, quindi?
0: Vabbè, Natale, no, Eugenio?
2: Assolutamente sì, vabbè, penso ormai per il periodo natalizio riscenderò.
1: Così facciamo un'intervista qui. Esatto.
2: Certamente. Io ogni tanto sono in collegamento comunque il giovedì.
1: Sì, me l'ha detto.
2: Perché mi dispiacerebbe mancare al mio appuntamento.
1: No, quello te lo lasci, poi quando vieni qua facciamo un'intervista.
2: Certamente, con piacere.
0: Sto cercando di rispondere al citofono. No, volevo dire una cosa importante. Che mi chiamano dalla regia. Aspetta, mi hanno chiamato dalla regia apposta. No, ti volevo dire, Eugenio, ma è bellissimo, è geniale questo singolo. Cioè, com'è nato? Cioè,
2: grazie.
0: Chi non sa l'inglese?
2: Allora, sì, spiego un po' in breve il senso della canzone. Allora, è una canzone d'amore, sì, sembra all'inizio molto allegra, ecco, perché magari il ritmo dà un po' l'idea di qualcosa di felice. In realtà ha un misto anche di malinconia e tristezza dentro, perché nel testo, nel ritornello in particolare, dice: non riesco più a stare da solo, ma non voglio nessun altro che non sia te, cioè non voglio nessun altro, ma se pure tu, magari, quando io sarò in ginocchio e ti chiederò di sposarmi, mi dirai di no, accetta almeno questo girasole, questo fiore.
1: Vabbè,
2: che
1: sto volando.
0: Ti stai dando dei consigli ad Alessandra, non la vediamo più in radio.
1: No, ripeto che peraltro il girasole è il mio fiore preferito, ma c'è qualcosa di autobiografico, Eugenio, dimmi la verità.
0: Certo, dai, tutti ce
2: l'abbiamo. Sì, cosa c'è dell'autobiografico.
1: Quindi c'è qualche dedica.
0: Sì, dai.
2: Sì, c'è una dedica,
0: Fate uscire tutte le persone che sono a stanza di Eugenio adesso. Eggi, ti vogliamo bene, grazie, veramente bella la canzone. Possiamo ricordare
1: i tuoi
0: Fresh
1: contatti?
0: Vibes Artist. Com'è?
2: Sì, allora, per ascoltare la canzone e sentire anche altri brani che ho composto, è EGGY, mi raccomando, EGGY, non EGGY. Okay. Lo trovate su tutti gli store del mondo, Spotify, tutti quelli che ci sono. E poi invece l'etichetta è Fresh Vibes Artist,
0: come è scritto,
2: con la S finale.
0: Sì, come è scritto nel com. Senti, adesso ti faccio un giochino strano. Tre secondi. Fai vedere le mani la nostra telecamera qui, Ale.
1: No. Io?
0: Sì, no.
1: Ma come?
0: Così.
1: Come? Okay,
0: quello del fidanzamento, dove che si mette?
1: No. Allora, no, ancora è vuoto.
0: Allora è vuoto. Dopo sta canzone, allora puoi aprirti anche uno studio consulenza.
1: No, vabbè. Io
2: facciamo un'agenzia matrimoniale.
1: Io non posso dare ascolto a Filippo. Non posso dare ascolto a Lopresti, ragazzi.
0: Grazie, Eggi.
1: Ciao, Eggi.
2: Ciao. A presto.
3: Cut the radio on. Questa è Casa Lopresti. Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Volevo, volevo dire ai tecnici della radio
1: di alzare il volume?
0: No, non farmi si scherzi, cioè quando entrano in regia, ma sai che possono entrare, vabbè, ormai un po' tutti,
1: sì,
0: in esterno, no? Cioè con il remoto,
1: sì,
0: però quando vedi il qualcosa che si muove e dici, ma io non sono io che sono,
1: ah, okay,
0: allora, mi sta girando la testa, okay.
1: Oddio, può essere anche
0: per fortuna che su ogni mouse virtuale c'è il nome di chi è entrato. Prof, grazie, stavo svenendo prima. Ma che succede?
1: Che e meraviglia. Cosa sta facendo il prof?
0: Beh, c'è. Oggi ricordiamo gli appuntamenti della radio. 19 in radio, Peppe D'Attola, si parla di viola, avremo ospite Tafly, il giocatore della viola. Quindi mi raccomando, 19:20 seguite sia in radio che in TV.
1: 20:21?
0: Pagina Facebook c'è Momenti Amaranto con Michele Favano, si parla di Regina. E poi alle 21 rivedrete sul canale 87 il digitale terrestre. Invece la radio fa tutt'altro. Mary.
1: La nostra Mary?
0: Certo.
1: Mitica?
0: 20:21:30 e poi Angel.
1: Cristiano, che ho incontrato l'altro giorno.
0: Come sta?
1: Bene, stanco.
0: Okay. Allora, mi raccomando, se volete sentire dei dischi bellissimi,
1: rimanete sintonizzati.
0: Sì, con la radio. Va bene, ci fermiamo. Un vecchio successo di qualche anno fa.
1: Vai.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: bello sto disco.
1: Cioè, ragazzi, io quando sento Max Pezzali, niente, alzo le mani perché non.
0: Bel
1: non
0: c'è disco dopo tanti anni, cioè, esatto. Perché ha fatto un bel disco.
1: Non si smentisce mai.
0: Bravo.
1: Bravo. Siamo in diretta. Anche la serie sta riscuotendo un sacco di successo,
0: sì.
1: Sai.
0: Cioè, ci sono i nostalgici degli anni 90, quindi esatto. Sono tantissimi.
1: Esatto, esatto.
0: 17:40, siamo in diretta martedì 6 ottobre. Auguri se festeggiate oggi, c'è qualche onomastico particolare che cioè, ti ricordi. No, no, nulla a togliere agli onomastici importanti che magari. No?
1: Beh, facciamo che festeggiamo tutti
0: belli,
1: oggi, no?
0: Belli, compleanno. Mm?
1: Auguri a tutti.
0: Chi è?
1: No,
0: devo
1: regia?
0: Aprire, devo aprire, aspetta.
1: Citofono?
0: Beh, sì, il citofono, devo aprire. Io,
1: ma no. Io non sapevo che ci fosse un pulsantino lì per il citofono.
0: Beh, è casa mia. No, aspettavo delle cose che io non so da casa.
1: Loro perché sei collegato?
0: Sì.
1: No, vabbè.
0: No, non lo sa.
1: No!
0: Io quando parlo da solo è che parlo con gli uccidori. È vero. No, perché molte volte non sono a casa quasi mai. Cioè. Se mi devo portare le cose, non so, mangiare no, perché se ne fregano di me. No, mi cucinano certe volte. E mi lasciano, ecco. Però io devo aprire perché non ci sono.
1: Certo, altrimenti sta roba dove va? Mi pare ovvio.
0: Che bello, Casa Lopresti. Ragazzi,
1: casa Lopresti, proprio.
0: Non c'è nessuna, potete entrare.
1: Potete entrare e lasciare, vero? Back to me.

0: Ho tante canzoni nuove, ma penso che già da domani con il mio ghost programmatore della radio, fantasma, no? Cioè io ho un programmatore fantasma della radio.
1: Tutto come, si chiama?
0: Il nome in codice è M, cioè M, come Max, no? Cioè, oggi sono stato.
1: Pensavo Sam.
0: No, Sam chi è? Sam?
1: È quello di Ghost, il protagonista di Ghost.
0: Ah, Patti Schweiz. Lui era Ghost. Chi era la storia, sì, di Ghost? Patti Schweiz. Che è venuto a mancare qualche anno fa. Si chiama Sam lui, quello, sì, che faceva l'anfora, quello là.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Mi sa che non ho visto Ghost. E da domani cambia tutto un po' di situazioni della nostra,
1: sì,
0: radio.
1: Mi piacciono i cambiamenti.
0: Io abbiamo fatto un lavoro, cioè ha fatto lui. Io.
1: Sì, ho capito.
0: Cioè, va bene così? Vabbè, no, mettiamo quest'altra situazione.
1: Ho capito,
0: è bello.
1: Capito.
0: Cioè, non ci fermiamo mai, è divertente.
1: Ma non ci

0: bello, che bello. Sei comparsa adesso.
1: Sì. Ma che... Magicamente sono ritornata.
0: Bello.
1: Comunque questo singolo mi ricorda qualcosa. Quindi,
0: ma se sonorità tipo di storia, ma fanno impazzire.
1: No, sai cosa? A livello di sonorità mi sa di un gioco di un famoso di una marca di videogiochi.
0: Magari degli anni 80, Space Invaders, mi ricordo. Io giocavo spesso Space Invaders. Pac-Man.
1: Mi risuona, quindi devo capire ora quale canzone.
0: Quindi anni 90.
1: Sì, sai che noi abbiamo l'orecchio per queste cose ormai, no? Abbiamo l'orecchio affinato.
0: Come on, baby. Posso dire una cosa molto importante?
1: Anche due.
0: Abbiamo Tough Life. No, mi piace dirlo. Alle 19, nell'appuntamento come ogni martedì, questa nuova stagione si parla di viola con Peppe Dattola. Avremo ospite Tough Life, il giocatore della viola. Sì. Quindi mi raccomando, 19:20 per scoprire.
1: Esatto. Tutti coloro i quali volessero fare delle domande.
0: È divertente perché magari gli chiede cose al di là del.
1: Ricordiamo i nostri recapiti, quindi 3937-104-400
0: per il WhatsApp.
1: Il WhatsApp oppure 0965-58-704. Per chi volesse telefonare in diretta e dirgliene due a Peppe Dattola.
0: Yes, vero.
2: Questa è Touring 104.

0: Stavo pensando, vedendo questo video, oltre il modello Spice, il modello Britney Spears, quanto marketing c'è in questi video? Cioè, nel senso, esatto, ti ricordi che Britney Spears utilizzava sempre jeans a vita bassa, canottine, per mantenere, e la moda di quell'epoca era sostanzialmente questa, jeans a vita bassa. E qui abbiamo un sacco di prodotti pubblicizzati, sponsorizzati, abbigliamento, cibo, food.
1: C'è un termine, anche nei film.
0: Sì.
1: Ti passa il camion di una società. Come mai? Passava di averla, figura di sé.
0: Quanto potere ha un video, ragazzi.
1: Siamo in diretta anche oggi dalle 17 alle 19, Casa Lopresti. È bello, perché la prima parte abbiamo avuto Eggy. Ascoltato la sua canzone. Straordinaria canzone.
0: Vero, bellissima.
1: Cioè, se era lui è...
0: Poi il messaggio che passa, ragazzi.
1: Bravo Ed. E quindi poi ne avremo un'altra di intervista.
0: Sì.
1: Però ci dobbiamo studiare un po', perché è abbastanza...
0: Andiamo ad aprire i libri, baby.

0: Touring 104 Notizie.
1: Sono 45 le misure di prevenzione personale emesse o proposte dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria nel mese di settembre. Il bilancio della questura comprende 5 DASPO, 5 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, 13 avvisi orali e 12 da CUR. Avanzate inoltre 7 proposte di sorveglianza speciale, mentre 3 provvedimenti sono stati applicati dal Tribunale.
2: Un passo indietro sui sottosegretari, 7 milioni risparmiati sul referendum e un fondo complessivo da 15 milioni per fronteggiare il caro carburante. È quanto deciso dal Consiglio regionale della Calabria al termine di una seduta che ha intrecciato emergenza economica e scontro politico tra maggioranza e opposizione. Il Consiglio ha infatti approvato l'emendamento del presidente Roberto Occhiuto che stanzia complessivamente 15 milioni di euro, 7 provenienti dalle somme destinate alla consultazione referendaria e altri 8 dall'avanzo disponibile del rendiconto regionale. Occhiuto ha definito il provvedimento il massimo intervento possibile da parte della regione, sottolineando come le misure più generali sul prezzo dei carburanti siano di competenza del governo.
3: Oltre 2,5 kg di droga sono stati sequestrati questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria, che hanno arrestato un giovane sottoposto ad obbligo di dimora che era scattato in precedenza per fatti analoghi. In seguito alla perquisizione domiciliare, all'interno della camera da letto sono stati trovati circa 1 kg di marijuana e 85 grammi di hashish. Estendendo la perquisizione è stato trovato un ulteriore 1,5 kg circa di marijuana, con il quantitativo complessivo sequestrato che supera quindi i 2,5 kg. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Arghillà.
4: Lo sport.
5: La sconfitta può starci, meno il modo in cui è arrivata. La Regina viene piegata da un ottimo Trapani e incassa il primo passo falso della stagione, al termine di una gara nella quale gli Amaranto hanno sofferto più del previsto e sono riusciti a incidere pochissimo. Nella dinamica del gol che ha deciso la partita probabilmente c'è buona parte della prestazione della squadra di Marchionni. Una serie di disattenzioni, 2 duelli aerei persi e una gestione difensiva troppo passiva. Baldan nel dopogara ha parlato di una grave disattenzione e di una rete subita sugli sviluppi di una rimessa laterale. In realtà l'azione parte dal portiere Simoni, rimessa dal fondo. Il Trapani riesce a vincere 2 contrasti di testa consecutivi, il secondo è quello di Lamin Yallov a ridosso della panchina Amaranto. L'attaccante trova il tempo per involarsi, entrare in area indisturbato, ricevere nuovamente la sfera dal compagno e depositare in rete. Una situazione nella quale la difesa regina si è fatta trovare completamente impreparata. Questa volta nulla ha potuto Lago Nigro, che in precedenza aveva già tenuto in piedi la squadra con almeno 2 interventi decisivi. La sconfitta di Trapani porta con

0: anche una serie di prime volte negative per la regina. Gli Amaranto perdono infatti l'imbattibilità in campionato. Incassano la prima rete stagionale dopo 6 clean sheet consecutivi. Considerando anche la Coppa Italia, e sempre per la prima volta in questa annata, chiudono una partita senza riuscire a segnare. Tre dati che raccontano meglio di altri una domenica storta, arrivata dopo un avvio quasi perfetto. C'è però da registrare anche quanto accaduto nel resto della giornata. Nella sesta di campionato sono cadute tutte le altre squadre che erano ancora imbattute: San Biasi, Praia Tortora e Siracusa. Nel girone I dunque non esistono più squadre senza sconfitte. Tutte hanno almeno un passo falso. Per la regina arriva quindi il momento di analizzare gli errori, soprattutto quelli commessi nella gestione delle situazioni difensive e nella capacità di rendersi pericoloso negli ultimi metri. La battuta d'arresto di Trapani interrompe la serie positiva, ma soprattutto offre materiale sul quale lavorare in vista dei prossimi impegni.
1: Turin 104. Informazione e passione.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Put the radio on. Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Turin 104.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ecco Alessandra che si fa la foto.
1: No, no, questo è il momento dedica, il momento sempre dedica a
0: certo.
1: Su questa canzone.
0: Ma passa sempre la stessa canzone quando ci sei tu.
1: Hai capito? Ma anche la mattina, quando io mi metto in macchina alle 6:30 di mattina, okay, c'è, canzone, c'è sempre questa canzone, quindi c'è l'alba come, come sfondo.
0: Però mi raccomando, se senti la radio spenta, sì, mandami un messaggio.
1: Certo, grazie. Sempre. Saluta, baby.
0: Ciao ragazzi, siamo in diretta, questa è Radio Touring, mi raccomando, number one radio, this is.
1: E questi siamo noi, okay, problematici, disagiati, ma, ma sempre
0: presenti. Sì, ti abbiamo capito, perché tra un po' parleremo con un fotografo bravissimo,
1: sì,
0: Alessandro. E
1: già dal nome si capisce, sì, tutte le...
0: perché fa una cosa molto bella venerdì,
1: esatto,
0: un paesaggio di colore arancio. Lo sentiremo tra un po', però ricordiamo...
1: Di colore arancio, mi sembra molto questi colori un po' autunnali, è un caso che si è fatto ad ottobre.
0: Sai che il marchio mio smescizia è arancione, ho la moto arancio, quindi
1: ciao ragazzi,
0: faccio il tifo. Qui l'ho detto con calma, ho detto, ma è una cosa casuale.
1: Ma lo sai che dice che chi indossa spesso l'arancio, l'arancione, ha uno stato d'animo felice?
0: Siamo le zanzare.
1: No! Quindi tu sei felice perché ti piace l'arancio?
0: No, vero. No, sai quando eri piccolo c'hai... scuola elementare, dai, adesso non vogliamo annoiare i nostri ascoltatori.
1: No, no.
0: Dicevano il colore preferito e il numero.
1: Il colore è l'arancio, il numero?
0: No, il colore mio preferito quando ero piccolo era il rosso.
1: Ah, il rosso, perché, Red Passion.
0: Sì, perché lo associavo alla maglietta del Milan. Infatti il numero preferito mio era il 10 di Gianni Rivera, Golden Boy.
1: Non ho parole.
0: Va bene, dai, metti Lil Nas X e poi parliamo male, dai.
1: Sì.

0: Però non mi hai detto il tuo colore preferito. Scusa.
1: Allora, io in realtà non ho un colore preferito, dipende molto dal mio stato d'animo, ecco.
0: Lo chiediamo ad Alessandro, il tuo colore preferito qual è, dato che fai foto a tutte le ore del giorno e della notte? Ale, ciao, buongiorno.
1: Ciao Ale.
2: Ciao, come va?
0: Bene, bene. Il tuo colore preferito, caro Alessandro Mallamaci, qual è? Ce lo dici?
2: È il mio colore preferito in questo momento, è l'arancione.
1: Vabbè.
0: Il colore di Lopresti negli ultimi anni, bello. Dai, non so, come mai arancione? Un paesaggio di colore arancio, tra le cose, il titolo che stiamo vedendo di questa cosa che farai organizzato il venerdì 9 ottobre allo Spazio Open alle 17. Spazio Open, ricordiamo, in via Filippini, uno spazio molto bello, giusto?
2: Esattamente, esattamente. Allora, un paesaggio di colore arancio è un mio progetto fotografico realizzato dal 2015 al 2022, faccio breve. A un certo punto riguardo questo archivio di fotografie mi rendo conto che ogni due o tre fotografie c'era un cantiere. Allora mi domando, forse sono invecchiato e mi fermo a guardare i cantieri ogni giorno, oppure effettivamente nella città di Reggio Calabria c'è qualcosa di strano, di particolare legato al concetto del cantiere. Il cantiere da noi vuol dire, il cantiere in generale vuol dire una città che si evolve, però da noi a volte i cantieri rimangono aperti per decenni, no? Prendiamo ad esempio il tribunale, che se questo si valisce, insomma, adesso si è finalmente sbloccato, o ancora l'esempio di piazza Garibaldi da noi, no? Cioè una piazza prima sventrata, poi ricoperta, poi riaperta nuovamente, no? Quasi come se noi dimenticassimo la lezione della storia, cioè il fatto che l'intera città è costruita sui resti dell'antica Grecia, e poi c'è il cantiere delle nostre case, le case a quattro piani in cui solo il pian terreno è rifinito perché i figli nel frattempo sono emigrati al nord, o ancora le case finite ma riassembrano dei cantieri. Quindi c'è questo senso di sospensione nella città, di temporaneità, di qualcosa di che deve succedere ma che poi forse non succederà o non si capisce bene. Quindi io poi non ho in realtà una risposta, e proprio per questo queste foto serviranno come spunto ad altri ricercatori e professori universitari e attivisti, per provare a interrogarci insieme su perché la città di Reggio Calabria ha questa forma, perché c'è questo paesaggio, perché il paesaggio della città di Reggio Calabria è quello che tutti quanti conosciamo, ecco.
0: Ok, bello, no? Bello. Vai, Ale,
1: sì, ma dico, a distanza di 4 anni, Alessandro, adesso, perché tu hai detto che queste foto vanno a prendere un periodo di tempo del 2015 giusto al 2022, adesso come ti sembra invece questa città? È sempre ferma a quel progetto fotografico che tu hai effettuato anni fa?
2: Ma guarda, non voglio dare giudizi, ecco, il mio obiettivo poi spesso è quello, come dire, sempre di cercare di fare un passo indietro, di fotografare con grande rispetto e anche cura e amore, e lasciare poi il giudizio agli altri, ecco, per intenderci le fotografie, anche se poi è inevitabile che venga fuori purtroppo un po' di degrado, ma l'obiettivo mio non è quello, piuttosto l'obiettivo è interrogarsi insieme su questa problematica, e velocemente provo ad elencare, se posso, anche i vari, appunto, compagni di viaggio che sono Ottavio Amaro, Sabrina Condevi, che è un'amministratrice giudiziaria, Ottavio Amaro è un professore universitario, siamo a Marina Tornatore, e poi ancora Giuseppe Fera, Patrizia Giancotti, che è un'antropologa, l'architetto Gioffre, Simona Lanzoni, Francesco Manti, Domenico Marino, Giuseppe Mazzotta, avvocato, che è stato anche amministratore di Hermes. Quindi ognuno dal proprio punto di vista guarderà alla problematica, provando a porsi tutti insieme queste domande. Ancora Luca Molinari, architetto, Filippo Romano, Pino Romeo, Francesco Suraci, Marina Tornato, Alberto Zipara e Michelangelo Pugliese, che non sarà dei nostri ma contribuirà poi alla pubblicazione, al volume che ci auguriamo possa venire fuori da questo primo incontro, ecco.
0: Che bello. Senti, quindi lo Spazio Open, vi aspettiamo numerosi venerdì alle 5, proprio questo venerdì, ma poi qualcheduno farà qualche domanda, tipo io sono passato a via Sbarre Centrali, c'è la casa di Lopresti che non è finita, no? Cioè, no, sto scherzando, non è vero niente. Però alla fine, cioè, li vediamo sempre, siamo sempre circondati da questi palazzi incompleti, ma il comune in questo caso non deve fare qualcosa? Cioè, io chiedo, no, per un amico. Che dici, Ale?
2: È una questione molto complicata, molto dibattuta, e appunto a questo intervento parteciperanno esperti di vari settori, ripeto, da professore Zipro che è un urbanista, al punto di vista dei professori Amaro e Tornatura che si sono occupati per decenni dei beni confiscati, per esempio, il punto di vista di un amministratore giudiziario, il punto di vista di, cioè, la risposta banale, per esempio, è che demolire un bene spesso è molto, cioè è talmente costoso da non essere sostenibile, soprattutto per dei comuni che magari non hanno un budget dedicato a questo tipo di attività. Cioè è tutto un discorso veramente complesso che adesso rischierei anche di, come dire, di banalizzare. Sì. Invece la cosa interessante, secondo me, se avete voglia, è venite numerosi, partecipate, perché secondo me ci sarà anche uno spazio per far nascere delle riflessioni. Esatto. Per ragionare insieme. E uno degli aspetti che trovo interessanti ogni volta in cui ci sono degli eventi pubblici, ci si incontra insieme, si guardano assieme delle fotografie, è proprio il fatto che poi quelle fotografie fanno nascere delle riflessioni. Voglio raccontare velocissimamente un aneddoto. Quando presentavo il mio libro che si chiama Un luogo bello dedicato alla Vallata del Sant'Agata a Cardeto, no? Perché il primo film a copia l'ho fatto a Parigi, la presentazione promozionale è stata quella di Cardeto. Quando l'ho presentato a Cardeto, delle persone alla fine della presentazione sono venute a dirmi: ma mi sono sentito in colpa perché io non ho finito la facciata. Il senso stesso del mio lavoro è come fotografo è proprio quello di restituire a chi abita i luoghi la rappresentazione di quel paesaggio e fare in modo che ne nasca una discussione utile, una discussione che abbia un senso, che sia costruttiva poi.
1: Grazie. Esatto, quindi sarà un'occasione per uno spunto di riflessione, anche un confronto, no?
2: Ce lo auguriamo.
0: Bello, allora venerdì 9 ottobre al 5 Spazio Open in via Filippini, il nostro Alessandro Mallamaci, con tantissimi ospiti, perché ce li ha elencati, sì, proprio tutti, tranne uno che non viene, però tutti vengono, è vero. Grazie Ale, ti voglio bene.
2: Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro, grazie.
0: Grazie, mi raccomando, sempre Casa Lopresti, baby!

0: In diretta Radio Tuning 104, chi ci ferma più?
1: Chi ci ferma? Ma è sicuro che ci dobbiamo fermare noi?
0: 19,
1: alle
0: 19. Sì.
1: Abbiamo un tassativo.
0: Cioè, Peppe
1: non possiamo prolungare fino alle 23. Ah, è 59.
0: Ci sono tutti i programmi alla radio. C'è Mary Fulco.
1: Ma ci introduciamo anche noi.
0: No, ma io due ore.
1: Facciamo
0: poi
1: un mixaggio. Anche quando magari Peppe Datto la trasmette, ci inseriamo anche noi.
0: Peppe Datto, che c'è un giocatore alla viola che viene oggi.
1: Ma ci inseriamo anche noi con un po' di musica.

0: è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ma le foto sono venute bene poi nel tuo servizio foto.
1: One. L'unica. Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Bravo Safe Brash in diretta.
2: Bravo anch'io.
0: Si cazzavi cantichiamo, facevi la corista oggi con questo.
2: Martedì, la terza voce.
0: Martedì c'è Alessandra con noi, ragazzi.
2: Da 9 anni, ragazzi. 9 anni, ma chi ci avrebbe mai scommesso che saremmo durati tutto questo
0: infatti,
2: tempo?
0: Prima ero un po' molto spaccone io, quando venivo in radio non ti calcolavo.
2: Vero, non calcolavi nessuno. Chi è questa che vuoi dalla mia vita? Dove devi andare?
0: No, dire queste cose. No, ma è nato tutto per sbaglio, perché l'ho incontrato in... tu facevi il programma Ta Fly. C'è il programma in TV, no?
2: Sì, facevo il programma in TV. Poi qualcuno ha pensato bene di mandarmi in radio a fare un po' di pratica con Filippo Lopresti per aiutarmi a sostanzialmente esporre dei concetti importanti in breve tempo.
0: Okay.
2: E la radio aiuta proprio in questo, è vero, caro il mio amico Friends.
0: Ciao,
2: Giuseppe D'Attola.
0: Che bello.
2: Ancora non ho imparato come si usa il microfono, ragazzi. Questo è uno speaker radiofonico. Cioè, ragazzi.
3: Aspetta.
2: Io non lo so, il nostro editore che scelte editoriali fa certe volte.
3: Autorizzato. Io qualsiasi cosa ha detto, comunque anche se non lo sentite giusto.
0: No, tutto bene.
2: Ho detto soltanto che per chi volesse mettersi in contatto con il programma Momenti nel Lancio di Giuseppe D'Attola, scrivere un WhatsApp al 3937 104 400. Per chi invece volesse insultarlo in diretta, 0965 58 704.
3: Dai anche il mio numero per insultarmi direttamente.
2: Senti, no,
0: già la mattina ti distruggono per il tuo lavoro.
3: No, a quest'ora non lavoro più là.
0: Senti, ti volevo chiedere, Tafly, giusto?
3: Celis Tafly, un giocatore che è tornato a Reggio Calabria dopo qualche anno, perché era stato qua dal 2016 al 2018, era qui molto giovane, adesso è tornato maturo e parleremo con lui. Questo spazio, volevo anticipare, che non sarà soltanto tecnico, parleremo anche di pallacanestro, ma conosceremo meglio questi ragazzi.
0: Bello.
3: Con il loro gusto.
2: L'aspetto personale.
3: Ti potessi fermare una seduta psicologica.
2: Ma nemmeno io lavoro a quest'ora.
0: Tafly, che bello, lui che è ala pivo.
3: È una ala grande di nazionalità albanese, tra l'altro anche che gioca nella nazionale dell'Albania.
0: Ah, bravo,
3: un giocatore
0: bravo.
3: Di ottimo livello. Quindi lo stiamo aspettando fra una ventina di minuti.
0: Senti, in velocità, no? Per chi non avesse perso. Ricordiamo che Video Touring è la televisione ufficiale. Noi lunedì, il giorno dopo la partita, la trasmettiamo alle 21, sempre la
3: quest'anno
0: partita.
3: Quest'anno non si può andare in diretta perché si entra nel canale nazionale, quindi hanno loro i diritti.
0: Certo.
3: Si vede in diretta iscrivendosi al sito della Lega e poi il giorno dopo come televisione ufficiale manderemo in replica la partita.
0: Bene. Senti, com'è andata domenica? Purtroppo abbiamo perso in casa. Partita malissimo.
3: Brutta partita. Dall'inizio abbiamo segnato solo 22 punti nel primo tempo, loro hanno fatto una signora partita, noi non siamo riusciti ad entrare, fuori ritmo, magari l'emozione della prima in casa, una serie di cose, e quindi è finita male, ma il campionato è ancora molto lungo.
0: Grazie, allora appuntamento con te.
3: Ci vediamo
0: tra
3: un altro
0: po'. Tra un po'.
3: Ti lascio alle sapienti mani
0: di Miley Cyrus.

0: Cioè, la canzone è bellissima.
1: Ragazzi,
0: melodia,
1: no, ti puoi trascina. Fare così, esatto.
0: Come,
1: cioè, come riprendiamo un programma poi dopo che ci siamo dimenati, cioè, così?
0: Io ho visto già la canzone viene dopo, più o meno non si è data, non è da discoteca, però.
1: No? No, quindi mi fai proprio.
0: Cioè, il passaggio è quello: due straniere e un italiano per adesso. Okay. Domani ci saranno novità pazzesche, però.
1: Ma perché hai acceso l'aria condizionata?
0: Ho schiacciato un tasto sbagliato?
1: Cosa dovevi dire?
0: C'è la Tafly,
1: Vabbè, ok, ho capito, però.
0: La Tafly, ho detto io.
1: Ok, ok, ok. Quindi, comunque, che pezzo, ragazzi.
0: Non si spegne.
1: Non si spegne?
0: No, sì, sì.
1: Ah, se no ci saremmo attivati in altro modo.
0: Alla vecchia maniera. La scaletta. Quando va bene, ragazzi. Oh, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Bello martedì vederti, eh? Bello,
1: sì.
0: Siamo in diretta, dicevo, proprio programmi interessanti qui in radio. Cioè, vi ricordo che alle 19 è Peppe D'Attola col giocatore Tafly della Viola. Però per seguire, continuare a seguire la radio, è di Fulca alle 20, e alle 21.30 il buon Angelo Cristiano fino alle 23.
1: Sì.
0: Invece c'è, cioè, una puntata da non perdere. Momenti Amaranto alle 20.
1: Alle 20, sì.
0: Con Michele Favano sulla pagina Facebook e poi.
1: Alle 21.
0: Esatto. Parlavi prima di scuola, di esami, quindi per questo ti spaventi.
1: Non vorrei sbagliare gli orari, che mi sono un po' confusa.
0: Ma sono quello, lo standard.
1: Ok.

0: perché quello, quello.
1: Sì.
0: Sì, no, cioè,
1: ok,
0: è Lisa. L'hai visto che bello il video?
1: Sì, sì, right, sì, sì, yeah, sì.
0: Che bello, 9 minuti, poi
1: alle
0: 19, finisce
1: davvero?
0: Casa 3, sì, sì, finisce.
1: Peccato.
0: Tu volevi fare fino a mezzanotte?
1: Sì, ma qualche volta lo facciamo di sabato,
0: ma
1: di domenica.
0: Ma ti dirò, quando abbiamo festeggiato i 50 anni della radio,
1: vabbè, abbiamo
0: marzo,
1: fatto il tour de force
0: la mattina,
1: di
0: è stato
1: ore.
0: Bello,
1: esatto,
0: cioè,
1: sì.
0: Ho trasmesso dalle 9, se non sbaglio.
1: Sì, credo sia 8 e mezzanotte.
0: Mezzogiorno. Sì, 9 e mezzogiorno. 3 ore con tanti ospiti, tanti,
1: ci siamo scialati.
0: Però abbiamo preparato tutta la giornata bella.
1: Però dico, qualche giorno io e tu possiamo prendere possesso della radio e fare questa cosa.
0: Io guardo il palinsesto, guarda.
1: Vabbè, la domenica, il sabato.
0: Domenica, dopo l'appuntamento con i nostri eroi della regina, no? Sai che dopo possiamo... c'è il dopo gara,
1: esatto,
0: con Giorgio.
1: Esatto, possiamo intrattenere noi. Facciamo festa.
0: Dai, poi vediamo, dai. Però lo facciamo da un posto fuori. No, all'aperto no. Bello la radio, dentro la radio.
1: Bravo,
0: giusto?
1: Esatto.
0: C'è chi sente la radio anche a distanza, come il nostro Filippo.
1: Esatto,
0: che
1: lo salutiamo.
0: Un po' Gibbonzi, dov'è che è?
1: No, no. Non so in quale posto,
0: no,
1: magico.
0: No, ce l'ha scritto sul messaggio.
1: Ah,
0: a...
1: sì.
0: Sì, no, Gibbonzi l'ho inventato. Dove produce la. Pontedera, ecco, Pontedera. Spero di non aver sbagliato.
1: Io non sono brava in geografia, se dici qualcosa.
0: No, perché l'ho detto una volta, leggevo le formazioni.
1: Suona bene.
0: Della viola, scorso anno abbiamo fatto, se non sbaglio, spareggio proprio con loro.
1: Ok.
0: Non ricordo il suo nome, dai. Va bene.
1: Oddio.

0: che bello, la canzone di Yuja. Senti, posso approfittare un attimo di Da Fly? Ce l'ho presi un attimo, dici c'è la canzone che gli piace di più in assoluto. Vieni.
1: Siediti, vieni, siamo in diretta.
0: Non fa niente, non ti hanno dato una maglietta della Viola prima.
1: Ma gliela danno, esatto, non è a sopra.
0: Ciao, che bello che sei, avvicinati, che poi tra un po' i nostri amici ti vedranno, ti sentiranno per bene dalle 19 in poi.
1: Mettiti un po' a tuo agio.
0: Benvenuto, grazie.
1: Prendi un po' possesso della situazione.
2: Grazie. Un saluto a tutti.
0: Ok, no, volevo chiedere, no, anche senza con la cuffia, dai.
1: Come magari.
0: Da Fly, che bello. Il tuo nome?
2: Ceris.
0: Ceris Da Fly, sì. Che meraviglia. Tu sei dall'Albania?
2: Sì, sì, sono albanese, però sono cresciuto in Montenegro.
0: Ah, ok, benissimo,
2: sì,
0: benissimo.
2: Ci siamo trasferiti quando avevo un anno.
0: Che a Montenegro c'è una tradizione del basket, soprattutto ex paese della Jugoslavia, giusto? Fortissime, no?
2: Sì, esatto.
0: E tu hai preso spunto da qualche giocatore pazzesco, hai detto, oh, io voglio diventare come lui. Come chi è? Kupec, chi era? No.
2: Allora, uno che mi piaceva tanto era Petrovic. Lui croato.
0: Ok.
2: Sì, da piccolo guardavo sempre i suoi video, diciamo.
3: Grande,
2: sì.
3: Il grande...
1: Razen.
0: Ti volevo chiedere, ma quando entrate, cioè prima di entrare in campo per il riscaldamento, c'è qualche, cioè la cuffia, ci senti le canzoni per farti dare la forza, com'è la storia?
2: Sì, di solito ascolto musica albanese, diciamo,
0: sì.
2: Rap, un po' così.
0: Sì, rap.
1: Sì. Guarda che gli stai rubando le domande.
0: No, vabbè, dai, poi le faccio.
2: Però ascolto un po' di tutto, diciamo.
0: Che bello. Ti ringrazio per essere qui. No, ma sei qua, perché noi salutiamo.
1: Sì, lo lasciamo qui. Lì dov'è, esatto.
0: Queste erano domande tranquille, perché lui te le fa tecniche, no? Grazie, in bocca al lupo per domenica.
1: Sì, magari vediamo, andiamo anche noi ogni tanto. Dobbiamo andare un po'.
0: Ora è fuori casa.
1: Vabbè, quando rientrano.
0: In casa, alle 18, sempre a Palcafiore. Grazie di cuore per essere con noi. Noi ci vediamo domani.
1: E com'è martedì, ragazzi.
0: Yes. Ciao da Filippo.
1: Fate bravi.
0: Tra un po'. Peppe Dattola con il protagonista Top Fly.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì di 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto negli licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio a 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio.

0: Anche le ATP Finals di Torino, Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio, la giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.

0: Buon tardo pomeriggio e benvenuto al nostro spazio che, come abbiamo cominciato la settimana scorsa con l'intervento di Mimmo Porcino, dedichiamo alla pallacanestro viola. Questo pomeriggio già la ha anticipato tutto Filippo Lopresti durante il suo spazio insieme alla nostra amica Alessandra Revici. Avremo come ospite un giocatore, uno dei più importanti della rotazione della viola di quest'anno, un gradito ritorno perché era stato qui a Reggio Calabria dal 2016 al 2018 quando era un giovanissimo cestista pieno di speranze. Adesso è tornato da giocatore, si può dire veterano, giocatore che conosce bene questa categoria e non solo perché ha giocato tanti anni in Lega 2. Questa è una breve presentazione, benvenuto qui Cellista Fly.
1: Grazie mille della introduzione e un saluto a tutti i tifosi reggini.
0: E allora, come abbiamo detto anche prima, questa mezz'oretta che rubiamo a questi ragazzi sono pieni di impegni, reduci dagli allenamenti pesanti di coach Carrea, sono sia per parlare di basket ma anche per conoscerli meglio, perché poi parleremo di tanti aspetti tecnici nei nostri appuntamenti con Momenti nella Ranch il giovedì sera come sempre. Però ovviamente approfittiamo della presenza di Celis per dire una sua breve impressione di queste due prime partite di campionato, una vittoria esterna e una sconfitta interna, una buona prestazione a Treviglio, una decisamente sottotono, penso che consapevole anche la squadra, qualche due giorni fa in casa con il Fiorenzuola. Però è una viola che ha tanto margine di crescita, siamo all'inizio della stagione, ancora la squadra si deve conoscere, ci sono tanti meccanismi da rodare, quindi ci sono tutte le possibilità di diventare una squadra che può fare bene in questa stagione.
1: Sì, una buona vittoria diciamo fuori casa contro Treviglio, e poi purtroppo c'è stato un blackout nella seconda partita in casa. Ci dispiace molto perché ci tenevamo diciamo a regalare una vittoria al pubblico con la prima in casa. Ci sono stati tanti errori, abbiamo sbagliato, purtroppo è andata così, è solo l'inizio, abbiamo molta fiducia che dobbiamo lavorare, che possiamo fare bene.
0: Grazie al nostro Filippo. Abbiamo in sovrimpressione la classifica, una classifica che vede solo tre squadre a punteggio pieno, quindi diciamo che c'è stato molto equilibrio anche nelle altre partite. Si prospetta una stagione abbastanza equilibrata, anche se la Leonessa Brescia, allenata dal tuo ex allenatore qui a Reggio Calabria, perché tu sei stato proprio nell'anno in cui c'è stato la grande stagione di Calvani, è una delle favorite. Quindi il ricordo di quei due anni qui a Reggio Calabria, e come hai trovato diversa la società e anche la città, dato che sono passati 6 anni?
1: Sì, ho vissuto 2 anni bellissimi a Reggio. Diciamo il primo anno a livello di campionato ci siamo salvati ai play-out, però mi ricordo il play-out un palazzetto pienissimo, e poi il secondo anno un anno diciamo che abbiamo fatto molto bene a livello di vittorie, così purtroppo ho finito come è finito. Però porto con me diciamo 2 anni bellissimi, ho conosciuto tanta gente che ancora oggi siamo rimasti in buonissimo rapporto, e è stato bello a ritornare a ritrovarli.
0: Ecco, quell'anno di Calvani soprattutto lo ricordiamo con una delle stagioni che lascia più l'amaro in bocca al tifoso nell'Arancio, perché avevamo visto una squadra che nel girone di ritorno praticamente non perdeva mai, in grandissima forma, in grandissimo ritmo, che si stava preparando per i playoff. Poi sappiamo che quei playoff non sono stati disputati per quello che era successo fuori dal campo, ma l'impressione di tutti, non solo di noi tifosi ma anche degli addetti ai lavori, è che quella squadra, se non fosse stata fermata, sarebbe potuta arrivare fino in fondo, cioè alla promozione in Serie 1. Tu che facevi parte di quel gruppo, avevi questa sensazione?
1: Sì, penso che avevamo tutti questa sensazione, perché c'era una sinergia tra di noi giocatori, tra la squadra, diciamo tra tutti, la società eccetera, E purtroppo non è successo, sono stati fatti degli errori, però ormai non ci possiamo più pensare, questo è il passato. E adesso siamo qui, dobbiamo vedere al futuro e fare bene quest'anno.
0: Ecco, quando sei arrivato qua credo che avevi circa 18 anni, perché se ora ne hai 28, 2016, facciamo quindi una ventina di anni. Ora sei arrivato con un bagaglio di esperienza in più. Invece, che gruppo hai trovato in queste prime uscite? Si vede proprio che vi state già cercando dal punto di vista, diciamo così, ambientale, dal punto di vista strutturale. Ovviamente dovete crescere dal punto di vista tecnico, però come gruppo sembrate molto compatti.
1: Sì, sì, c'è già grande coesione tra di noi, si sta facendo già un bel gruppo. Dobbiamo, e per questo sono molto contento, dobbiamo riuscire a creare la nostra identità anche in campo e, diciamo, entrare ogni domenica con la mentalità giusta alla partita.
0: Dire che quello che fa già le parti del più pazzo, fra virgolette, del gruppo, si può dire, ancora presto, li vuoi ancora conoscere un po' meglio?
1: Ma questo non lo posso dire, cioè, tutti hanno la loro parte, diciamo, tutti hanno il loro modo, sono simpatici o fanno ridere al modo loro, però secondo me siamo un bel gruppo e spero che ci divertiremo.
0: E invece hai trovato un allenatore come Michele Carrea, che sicuramente avrai anche qualche volta incrociato come avversario, un tecnico giovane però dalla grande esperienza, dal grande pedigree, che vuole riportare la Viola ai livelli che gli competono.
1: Sì, è una fortuna per noi che ce l'abbiamo qua, e, come hai detto, l'ho incrociato tante volte da avversario. E mi sto trovando bene con lui, diciamo, è un allenatore molto esigente, ma siamo tutti qua per questo e per fare bene e per dare il massimo.
0: Ecco, il concetto che lo staff tecnico, che coach Carrea vi chiede di più, sicuramente lavorate su tantissime cose, però ogni allenatore ha il suo mantra, dovete fare questo prima di tutto. Qual è quello di Carrea, se ce lo puoi dire, magari nascondendo pure qualche cosa, però accennandoci qualcosa?
1: Allora, sicuramente, diciamo, dare il massimo, ma in questa squadra non è che sta mancando, diciamo, di dare il massimo. Giocare semplice, abbiamo le nostre regole, diciamo, in difesa, in attacco, vuole che giochiamo una pallacanestro dinamica. E per adesso, diciamo, sono passate solo due partite, purtroppo la prima in casa, magari i tifosi non hanno visto una vera nostra, diciamo, faccia, non siamo questi che abbiamo visto la prima partita, secondo me, e abbiamo bisogno solo un po' di tempo perché siamo solo all'inizio.
0: Comunque, scherzi del calendario, la settimana scorsa hai cominciato a Treviglio, l'ultima squadra prima di venire qui a Reggio Calabria. Che accoglienza ti hanno fatto nella tua prima stagione in Serie B nazionale? Hai giocato appunto con la prima avversaria della Viola in campionato.
1: Dice a Treviglio?
0: Sì.
1: Sì, anche lì, anche a Treviglio ero già stato anche circa 6-7 anni fa, quindi era il secondo.
0: Lì allora.
1: Sì, era il secondo anno che facevo lì. Ovviamente ho incontrato tutte le persone che sono rimaste ancora quest'anno a Treviglio. È stato bello, è stato ancora più bello che abbiamo vinto. Va benissimo.
0: Ecco, dal punto di vista tecnico, poi cominceremo a fare qualche domanda, diciamo, pure più diversa dell'ambito sportivo. Quando sei venuto qua, se non ricordo male, eri più un 3 che giocava molto fronte a canestro. Adesso ti sei specializzato in un ruolo di 4, un 4 moderno che sa tirare da fuori. D'altronde, come testimoniano le percentuali da 3, se non sbaglio stai tirando con il 50% abbondante da 3 punti. Purtroppo in questo momento l'unico che ha queste percentuali, perché il tiro da 3 fino in queste due gare non è stata l'arma principale della Viola. Adesso ti sei specializzato in un numero 4 tattico che sa giocare sia a spalle che fronte a canestro.
1: Sì, diciamo, dall'anno scorso che sono passato, che ho giocato in Serie B, sono passato più a fare il 4 perché comunque è un campionato rispetto alla 2 anche un po' fisicamente magari un po' più basso a livello fisico. Prima facevo sempre un po' il 3, un po' il 4. E allora, sul tiro da 3 diciamo non ci siamo ancora sbloccati tutti, ma abbiamo anche altri molto buoni tiratori da fuori in squadra e penso che faranno bene.
0: Sì, ma è ovvio che poi basta una scintilla per ritrovare il ritmo, perché il tiro da fuori è tanto ritmo e tanta inerzia. Gelis è anche un nazionale albanese, se non sbaglio una trentina di presenze con la nazionale albanese, un'esperienza sicuramente per te importante. Che sensazione si ha a rappresentare la maglia della propria nazione?
1: Sì, per me è un orgoglio giocare per la mia nazionale, per la nazionale albanese. Sono tanti anni ormai che faccio parte della nazionale, ogni volta che mi chiamano sono molto contento.
0: Ecco, come hai detto prima nell'intervento che hai fatto durante Casa Lopresti, sei cresciuto in Montenegro e come ha detto giustamente il nostro Filippo, le nazionali ex jugoslave sono una fucina di scuola di basket, tanti talenti sono nati da quelle parti e sono diventati campioni internazionali. Hai nominato il grande Dražen Petrović, ecco, magari essere cresciuto là ha potuto influenzare questa tua passione verso la pallacanestro, oppure se ci dici com'è nata?
1: Sì, esatto. Allora, all'inizio da piccolo giocavo a calcio, poi diciamo non faceva per me, non avevo un grande talento con i piedi. E in Montenegro c'è una grande scuola di basket come in tutta ex Jugoslavia e ho avuto la fortuna di avere dei buoni allenatori da giovane e da lì è nata una passione già da piccolo.
0: Ecco, i giocatori di scuola slava sono quei giocatori che in campo sanno fare tutto, che quasi quasi non hanno un ruolo. Mi viene in mente, io che sono un po' più vecchio, i vari Kukoč, Raja, Paispali, tutti i giocatori che giocavano da numero 4 sul campo, però sapevano palleggiare, sapevano tirare. Ecco, tu hai dei fondamentali che ricordano molto questi tipi di giocatori, in campo sai fare più o meno tutto, quindi la scuola slava magari si vede in questo.
1: Sì, assolutamente, ho lavorato tanto sui fondamentali sin da piccolo, quindi è una fortuna che ho avuto, diciamo, anche poter lavorare d'estate con gli allenatori e migliorare sul lato tecnico su questo.
0: Ecco, hai detto che hai giocato a calcio, sicuramente ti piacerà anche questo sport. Per quale squadra tifi? Allora, in questo caso è d'obbligo quasi chiedertelo.
1: Allora, onestamente seguo poco il calcio, però simpatizzo il Milan e la Roma.
0: Ok, perché qua abbiamo, se non ricordo male, un interista. Ah, pure tu, sto confondendo con un altro grande DJ, mentre io sono gli Sponda Juventina, quindi va bene. Infatti salutiamo il nostro amico Gianni Sanfilippo. E altri sport che ti piace guardare in TV e magari pure praticarli?
1: Allora, seguo di più che seguo la pallacanestro, per essere onesto. Poi se seguo un sport mi piace andare a vederlo dal vivo, anche calcio mi piace andare a vederlo dal vivo, pallavolo, partite di basket ovviamente.
0: Da qua ci abbiamo tutto, abbiamo il calcio con la Regina che sta cercando di risalire dalla Serie D, la pallavolo Serie A2 maschile, quindi magari se capita una domenica o un sabato che combacia con impegni con la Viola, lo invitiamo a vedere queste due realtà. Segui la pallacanestro, segui di più l'Eurolega o l'NBA, hai una squadra o un giocatore particolare che ti piace guardare?
1: Seguo l'Eurolega di più, anche l'NBA, però l'NBA, essendo che le partite sono tardi, non le seguo, guardo magari i highlights.
0: Quale squadra di fine l'NBA, se hai qualche squadra?
1: Non ho una squadra che sono tifoso, mi piace Durant come giocatore negli ultimi anni, anche se adesso è diventato un po' vecchio a fine carriera, però è lui uno dei preferiti.
0: Sarebbe d'accordo con il nostro editore che il suo giocatore preferito, lui giustamente dice forse uno dei migliori, se non il migliore attaccante, se parliamo di punti nelle mani, della storia dell'NBA, perché un giocatore con quell'altezza e quell'esecuzione di tiro forse non si è mai visto. Sì, e sì, siamo veramente d'accordo, sì, con te.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, talento incredibile.
0: E allora, oltre lo sport avrai altre passioni, ci hai detto prima, ti ha chiesto il nostro Filippo la tua passione musicale, il rap albanese, ma ascolti anche qualche altro, Filippo, qua inserisci tu perché è il tuo campo, qualche altro genere musicale?
1: No, ma ascolto un po' tutto, mi piace anche la musica italiana.
2: Sì.
1: Sì, sì.
2: Un artista italiano che ti fa impazzire qual è? Ah, tutti.
1: Tutti, cioè, c'ho una cultura musicale abbastanza buona, ampia, diciamo, sì, sì.
0: Diviene uno che lui non potrebbe conoscere, vediamo se...
1: Italiano?
0: Sì, è possibile, cosa...
2: No, vabbè, dai, può capitare, no? Un artista, anche i Battisti, quelli là vecchi, anni 70, no? Sti italiani, Ramazzotti...
1: Sì, Ramazzotti anche, adesso... L'ultimo concerto che sono stato al concerto di Cremonini.
0: Ah, bello, bello.
1: Però sì, conosco anche quelli, diciamo, gli anni cioè, più vecchi.
0: No, ma quelli di ora non sono cantanti, sono gente che grida, a parte qualcosa. Io purtroppo nella musica sono nostalgico in tutto, ma nella musica non ne parliamo, perché quelli di ora non sono... Qualcuno se ne salva qualcuno. E invece in TV che guardi? Serie, film, qualche cosa di particolare quando ti vuoi rilassare?
1: Ogni tanto guardo Netflix, film, anche se non guardo, per essere onesto, non guardo tantissima TV. Magari se sono con gli amici, in compagnia così, sì, però da solo non guardo tantissima TV, magari il giornale al massimo.
0: Qualche bel libro, qualche buon libro da lei?
1: Sì, allora, l'anno scorso mi sono laureato in economia, aziendale, quindi
0: facile.
1: Diciamo, ero un po' occupato anche quello, però adesso dovrò iniziare anche a leggere qualche libro, diciamo, fuori dall'ambito
0: università. Sì, sì. E allora quindi magari stai anche pensando, quando finirai di giocare, a un tipo di carriera, pure quando Tafly non sarà più giocatore di basket, perché è una laurea, è un obiettivo importante da raggiungere.
1: Sì, assolutamente sì, bisogna sempre pensare un po' le cose prima che arriva la fine della carriera del basket, quindi assolutamente sì. Non ci ho ancora pensato cosa, però...
0: Allora, intanto gioca, perché giochi tanto bene ancora, quindi ancora se ne parla fra una decina abbondanti di anni. E allora, hai girato per l'Italia, hai detto che sei stato a Treviglio, sei stato a Bologna, sei stato anche a Capo d'Orlando, ora magari aggiungi tu le altre tappe. Per ogni città qual è la cosa che ti ha lasciato, che ti ha colpito di più in ogni città che sei stato?
1: Oh, allora, ho cambiato tantissime città, diciamo, prima di Treviglio sono stato a Vigevano, anche lì città piccola ma con grande tifo e grande passione di basket. Prima di Vigevano sono stato a Bologna, e Bologna Basket City, penso tutti la conoscono.
0: Hai fatto mai il torneo, quello famoso, Giardini Margherita?
1: No, purtroppo no, l'ho fatto perché d'estate torno a casa mia in Montenegro, certo, e sto lì al mare d'estate. E poi sono stato a Torino, e anche lì abbiamo fatto un bellissimo anno. Alla fine dell'anno siamo arrivati in finale, avevamo il palazzetto pieno.
0: Finale di Serie A2, giusto?
1: Sì. Di A2. Sai, in ogni città, più che altro, diciamo, le persone e i legami che rimangono per noi che siamo ragazzi, che cambiamo magari ogni anno città o ogni anno ambiente, sono queste alla fine le cose che ti rimangono di più.
0: Ecco, una cosa non buona del basket di adesso, che difficilmente una squadra viene rinnovata. Domenica scorsa abbiamo avuto un caso forse particolare, perché Forenzola aveva 6 giocatori già visti lo scorso anno, però di solito le squadre tendono quasi a cambiare almeno 7-8 decimi del roster. Questo potrebbe essere un fattore negativo non solo per il giocatore che si ritrova praticamente a ricominciare da capo ogni anno, ma anche per i tifosi che non si identificano in un gruppo come magari succedeva una volta.
1: Assolutamente sì, e magari è più facile per un gruppo che ha già fatto un percorso di un anno insieme, poi si ritrova magari con lo stesso allenatore, con gli stessi giocatori a continuare un altro anno, e questo è ovvio, però purtroppo capita spesso, come hai detto te, che tante volte le società cambiano, magari non so, i giocatori, gli allenatori, eccetera.
0: Infatti la Viola di quest'anno, oltre ad aver cambiato allenatore, ha cambiato 8 giocatori, soltanto 2 ragazzi dello scorso anno sono rimasti: Leo Clark, che avremo dopo domani sera ospite a Momenti nell'Arancio, e Leonardo Marini. Di questi allenatori che ti hanno allenato in Italia, credo che ci sono stati anche dei nomi importanti. Quello che ti ha dato tantissimo, che magari ti ha fatto capire alcune cose che prima magari non avevi capito, è che ha completato la maturazione tecnica di Tafly.
1: Guarda, ho avuto la fortuna di avere tanti buoni allenatori in tante squadre, quindi ognuno di loro mi ha aiutato magari a capire, a conoscere una situazione o come riconoscere un'altra situazione, diciamo. Adesso trovartene uno con cui mi sono trovato meglio, non saprei dirti, cioè, perché veramente con tanti mi sono trovato bene.
0: Ma se ce lo dici non glielo diciamo, guarda.
1: Come?
0: Se ce lo dici non glielo diciamo.
1: No. Un po' mi dispiace, secondo me un buon anno mi dispiace quando è stato esonerato Parente da Trapani.
0: Sì.
1: Perché lui l'ho avuto lì, l'ho avuto a Trapani, bravissimo allenatore. Poi l'anno dopo che è arrivata la nuova proprietà, che hanno fatto lo squadrone, diciamo, per salire.
0: Che sappiamo che è finito.
1: Sì. Diciamo dopo 3 sconfitte l'avevano cambiato. E secondo me è un allenatore che può fare bene.
0: E vedremo.
2: Un minuto.
0: Manca un minuto alla fine?
2: Sì, sì, sì.
0: E allora, quindi rispettiamo le regole del nostro Filippo Lopresti. E allora, noi ringraziamo Celis, che riavremo sicuramente in queste settimane, anche in Momenti nel Rancio, per parlare un po' più di basket, anche se stasera abbiamo conosciuto alcuni lati del suo aspetto, ne conosceremo tanti altri. Gli facciamo in bocca al lupo, perché siamo all'inizio di una lunghissima stagione, siamo contenti di riaverti qua a Reggio Calabria, perché ti avevamo apprezzato nella tua prima esperienza, e siamo contenti che farai parte di una Viola che vuole fare bene in questa binazionale.
1: Grazie mille dell'invito, un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo al palazzetto.
0: Ecco, tutti al palazzetto. Filippo, allora, minuto rispettato.
2: Okay,
0: noi ci vediamo giovedì con Momenti nell'Arancio e martedì prossimo per di nuovo questo spazio radiofonico qui a Radio Video Touring, televisione ufficiale della Viola.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, ha 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre.

0: Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.